Signori, inizio a presentarvi anche i miei musicisti. Parto da lui, Basilicata, la chitarra e la voce del nostro Tony Rizzo. La batteria dalla Lombardia, Mr. Christian Cosmai. Il basso.

Grazie, grazie. Buonasera a lei, commendatore, ben arrivato. Ragazzi, continuo le presentazioni. Lui arriva dalla Sicilia, Giuseppe Franco e il suo sax. Il gladiatore, grazie. Vai con il ritmo.

applauso per i miei musicisti, grazie. Ne mancano due da presentare, i giovani dell'orchestra. Parto dal primo, lui è il più giovane, 22 anni, fisarmonica rossa, dal Molise, Francesco Amorosa. Lui ha qualche anno in più, fisarmonica bianca, arriva dalla Liguria.

per i miei musicisti, grazie a tutti davvero di cuore. E allora amici, io continuo con le canzoni, questa è una delle vostre richieste, si intitola C'era una volta un fiume. Andiamo indietro nel tempo con la memoria, quando tutto era incontaminato e si poteva ancora fare il bagno nei fiumi. Se qualcuno

0: chiuso il primo CD di Francesca.
1: Grazie! Le belle collaborazioni, il grande Pietro Galassi. Tra l'altro vi ricordo che sabato 15 novembre sarà proprio qui con tutta la sua orchestra alla Peschiera, quindi non mancate a questo grande appuntamento. Adesso ragazzi, la voce è la sua, il nostro Tony Rizzo vi canta questo brano. Io lo dedico a tutti i maschietti questa, eh.

0: Michael Fox, Francesca.
1: Grandi ballerini, grazie. Complimenti a voi. Bravi, bravi. Vediamo un po' come ve la cavate con una mazurka, perché arriva la prima mazurka della serata.

Grazie, un valzerino, eccolo che arriva, questo è il mio borgo, sempre dal primo disco della mia orchestra. Pronti, pronti, vai che si gira.

Abbiamo ingranato la sesta qua, grazie dell'applauso. Allora adesso prendiamo un po' di respiro con un bel tango. Questo è un tango giusto giusto per stringersi un po'. E mi raccomando, il casquet ballerini, vediamo un pochettino come ve la cavate.

bravissimi. Alessio Curti, l'orchestra, la fisarmonica del nostro Alessio, grazie a tutti. E fatto 30 facciamo anche 31, manca solo il valzer lento. Abbiamo scelto questa melodia meravigliosa, ce la suonerà il sax del nostro Giuseppe Franco. A tutti voi, Lacrime d'argento.

E l'applauso è arrivato grande, direi anche super meritato, il nostro Giuseppe e tutta l'orchestra, grazie. E allora amici, torniamo ad aumentare un pochettino adesso. Questo è Primo Raggio di Sole, è andata prima della diretta, ovviamente live, e questa sera ve la canto anche dal vivo. Eccola che arriva, le novità della mia orchestra, estate 2025, che ormai è terminata.

0: Grazie, grazie amici.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
0: Liscio. Questa è una di quelle canzoni che sta andando per la maggiore.

0: Sodia e la voce di Francesca.
1: Ragazzi, questa canzone, devo proprio dirla, è meravigliosa. Grazie a voi che ce l'avete richiesta. Davvero, grazie a tutti di tutto cuore. Allora io direi di continuare con una baciata, perché ancora non abbiamo fatto neanche una baciata. Questa è Sotto la Luna. A tutti.

pochettino. Lui si chiama Umberto Tozzi e qui, se volete, le potete anche cantare insieme a noi. Pronti a partire?

signori, tutta l'Italia. Grazie Peschiera, grazie davvero di cuore. E allora ancora una pizzica e poi torniamo ai balli di coppia. Pronti con la pizzica? Ci pizzichiamo un po' con la fisarmonica.

la fisarmonica, Alessio. E tutta la mia orchestra, grazie. Veramente, grazie amici. Allora io adesso direi di rallentare un pochettino, così dopo torniamo a farvi scatenare nuovamente, perché altrimenti i ballerini dei balli di coppia ci tirano le orecchie. E allora vogliamo accontentarvi tutti e nel limite del possibile ce la mettiamo tutta. Per cui questo è un punto.

0: grande successo dei Nomadi è la voce di Francesca.
1: Sempre Nomadi, grazie. Grazie. Allora io direi, visto che si è creata un'atmosfera meravigliosa, ci sta un altro grande brano. Questo ha fatto il giro del mondo e sto parlando dell'Adagio di Albinoni.

Grazie. Sempre un grande, grande onore tornare su questo palco e soprattutto ricevere i vostri applausi. Sono io a dirvi grazie da parte mia e da parte dei miei musicisti. Grazie a tutti. Siete la nostra energia. E dopo di questa io vado a bere un goccio d'acqua. Penso che me la sono meritata un goccino d'acqua. E allora vi lascio nelle ottime mani del nostro Giuseppe Franco. Il pastore solitario, vai Giuseppe, tutta l'orchestra.

Giuseppe Franco. Grazie, te lo sei meritato. Fategliene ancora un altro, non solo lui ma tutti i miei ragazzi. E allora continuiamo. Questa è Vattene da me, sempre le nostre canzoni, però voi rimanete, mi raccomando. È il titolo della canzone, Vattene da me, sia mai. Noi vi vogliamo qua fino all'ultima canzone.

0: voce tutta l'orchestra, ma l'applauso fatelo per lui. Tony Rizzo.
1: Grazie. Grazie.
0: Grazie. Torniamo a una mazurka, ritorniamo alla tradizione. Sono già pronti i miei musicisti.

Grazie. Qua i compleanni sono diversi, c'è un altro compleanno, l'amico Nico. Tanti auguri Nico da parte di tutti i tuoi amici e da parte nostra. Ritorna al valzer, eccolo qua. Non c'è pace tra gli ulivi. I grandi classici.

0: la fisarmonica, bravi ballerini, grazie.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Allora, chi non lo sapesse, io ho...

0: Ferro, Francesca.
1: Quanti anni sono passati, ragazzi? Grazie. 20 anni fa ho iniziato a fare questo percorso lavorativo e sono ancora fortunatamente su questo palco a fare quello che mi piace di più, e mi reputo fortunata davvero, perché non c'è cosa più bella che fare quello che ami. E allora, ragazzi, pensate che io 20 anni fa, una delle prime canzoni che iniziai a cantare è una delle dichiarazioni d'amore più belle che sia mai stata scritta. Si intitola Ti sposerò. 20 anni che la canto, 20 anni che non mi sono ancora sposata. Pensa un po'. Continuo a cantarla che mi porta bene.

0: Ti sposerò, la voce di Francesca.
1: Chissà quando, chissà quando. Grazie. La speranza è l'ultima a morire. Ragazzi, anche perché dopo il matrimonio iniziano i piccoli problemi matrimoniali. Hai l'amore.

0: la voce di Francesca.
1: Ai ai ai, grazie. Grazie amici. Ci sta una kizomba, perché non ho ancora fatta una. Dimmi pure, intanto parte la canzone.

dritta al mare. E vi ricordo ovviamente l'appuntamento della vacanza con la mia orchestra e l'orchestra di Pietro Galassi. Sono quasi terminati i volantini, andiamo a prenderne ancora magari qualcuno. E allora ragazzi, io adesso vorrei continuare con un'altra baciata, adesso un pochettino che non la facciamo, e qui andiamo indietro di qualche anno. Guarda, sono lì, sono lì.

0: forse sì, forse no, la baciata Francesca.
1: Grazie, mamma mia, pure il caschè, bravi. Allora io direi che un cia cia cia non l'abbiamo fatto prima, ma ci sta adesso. E allora approfittatene ora, ballerini, arriva questa canzone.

0: Grazie. Meritato, direi. Lo fate anche per il suo papà? Dov'è il Cicci? Dov'è? Giro, dov'è? Giro. Un grande grazie a tutti e due.
1: Un bello forte per la Mazzuccato e tutti i suoi. Bella, brava, elegante, seria e professionale. La Mazzuccato è così.

radioliscio.it. Tutto il nostro mondo a portata di click. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Se vuoi volare, questo mambo fa per te.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Ancora molto caldo in Italia martedì, continua questa ondata di calore che sta portando temperature record, specie sulla Francia. Anche sul nord Italia massime fino a 37-38 gradi, così come sui settori interni del centro, un po' meno al sud, dove si sta meglio, specialmente sulle zone costiere. Avremo ancora qualche temporale di calore in sviluppo al pomeriggio sulle zone alpine e prealpine, anche sulla dorsale appenninica, con sconfinamenti a Lazio, Campania e anche alle aree pedemontane del nord Italia, specie verso sera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, giovedì 23 giugno. Buongiorno a tutti, spero stiate bene, bimbi a casa, ne so qualcosa. Scuole finite, estate cominciata, chissà come vi state organizzando. Le mie tra un po' partono, vanno al mare con i nonni, per fortuna abbiamo la casetta Pietra Ligure, così stemperano un po' il mese di luglio, no? Noi li andiamo a trovare al mare nel weekend, però è complicata, no? La situazione dei genitori, se ne volete parlare sono qua per voi, vi comprendo. 331 335 6565. Oggi giornata dedicata alle donne, perché ci sono due celebrazioni, no? Queste sono la giornata internazionale delle donne in ingegneria, quindi un saluto a tutte le ingegnere che sono all'ascolto, ma è anche la giornata internazionale delle vedove, insomma, quando l'età aumenta, purtroppo succede. Quindi un abbraccio anche a tutte le amiche vedove che ci stanno ascoltando in questa giornata dedicata, insomma, al ricordo, diciamo così, dei mariti che non ci sono più, va bene. Noi siamo qui anche per farvi vivere di ricordi ed emozioni, e lo facciamo grazie alla nostra grandissima musica, le orchestre con le loro note, i loro testi ci riportano a quella pista da ballo che riempiamo ogni volta che possiamo. E allora carissimi, benvenuti ad Energia Contagiosa, ci aspettano due belle orette insieme sul volume che si comincia.

Ed eccoci qua carissimi, ben ritrovati di nuovo in questo martedì. Si comincia ufficialmente con energia contagiosa. Allora, un bel viaggio come sempre, quello di oggi. Ho qua davanti l'elenco dei racconti delle feste dove vi porterò in questa giornata che si scateneranno nel weekend e non solo che verrà, perché partiremo, dai facciamo una piccola anteprima. Cominciamo dalla Lombardia, da Sesto Calende, Varese, per la 41esima festa delle Cascine di San Giorgio, e poi ce ne andremo alla Fiera del Tirot, questa è a Felonica in provincia di Mantova ed è una cosa che va avanti tutte le domeniche fino al 7 di settembre, quindi ce la potremo godere per un po'. Poi ce ne andiamo a San Pietro in Cerro, questa in provincia di Piacenza, dove c'è la quarta sagra della Picula, e poi vi racconto di che cosa si tratta. E per concludere ce ne andremo alla 59esima sagra del pesce di Borghetto, questo sta a Turo sul Trasimeno in provincia di Perugia, e poi sempre in provincia di Perugia alla 48esima festa della torta al testo e dei vini DOC dei Colli Perugini. E qui saremo a Pila, che è un quartiere di Perugia, anche questo un bel evento che va avanti fino al 5 di luglio. Beh, un bel programmino anche per oggi, niente da dire, niente da dire, ho già l'acquolina in bocca. Ma prima di tutto questo ce ne andiamo in Lapponia. Dice, ma perché vai in Lapponia? Perché c'è una bella iniziativa, è partita sta caccia al tesoro. Settimana scorsa, il 18 giugno a mezzanotte, in coincidenza proprio dell'inizio dell'estate, a Levi, che è una meta turistica nel nord della Finlandia, ed è una sorta di gioco avventura. Si chiama la caccia al sole di mezzanotte e praticamente, visto che qua non tramonta mai il sole, no, sta sempre su per 24 ore, hanno nascosto un lingotto d'oro da 20.000 euro, hai capito? E quindi sta caccia andrà avanti per tutta l'estate ed è un'iniziativa fatta apposta per incentivare il turismo d'estate in questa zona che è celebre per la casa di Babbo Natale. Hai capito? D'estate c'è il lingotto, c'è nascosto un lingotto da 20.000 euro, devo prenotare, devo andare da queste parti a cercarlo. Insomma, una caccia al tesoro incredibile, se volete maggiori informazioni cercatela, perché in Lapponia potrebbe essere che Babbo Natale vi aspetta già a forma di lingotto d'oro, chi lo sa.

Arrivano i primi messaggi al 331-335-6565. Allora un saluto a Max che ci scrive da San Lorenzo di Parabiago. Ci dà il buongiorno e augura a tutti una splendida giornata. Anche a te Max, grazie mille. Un saluto anche a Rita invece che ci scrive da Fano, da tutt'altra parte. Viva Radio Liscio, vi sto ascoltando già da adesso. Un abbraccio a te carissima. E un saluto anche a Giuliana che scrive da Cotignola, che non è tanto lontano, e anche lei ci dà il buongiorno. Grazie mille, grazie carissimi. Potete scrivere qua naturalmente al 331 335 6565, oppure anche sui nostri social network che sono sempre popolati dalle vostre interazioni. Molto bene, molto bene. Allora io invece vi devo portare in due posti adesso che sono entrambi in Lombardia. Il primo è Sesto Calende, in provincia di Varese, e poi ce ne andiamo a Felonica, in provincia di Mantova. Sesto Calende, dove da piccolo vissi proprio per forse un anno o due, un ricordo lontano di quella casa. Sta di fatto che in questo weekend va in scena una bella festa, che è la 41esima festa delle Cascine di San Giorgio. Ecco qua, un evento radicato nella tradizione, no, con la gastronomia locale grande protagonista, ma anche un po' lo spirito comunitario del luogo. Nasce oltre 40 anni fa questa festa, ideata con l'obiettivo di valorizzare il rione San Giorgio e le sue cascine storiche e le tradizioni locali. Diciamo che quella zona di Sesto, quella delle cascine, la conosco meno. Conosco bene quella sul fiume Ticino, perché poi è anche una bella zona dove si vanno a fare aperitivi, una bella piazzettina. Comunque la festa si articola su due fine settimana, infatti uno è già trascorso, questo è l'ultimo, e ci offrono delle serate piene di musica, cucina, divertimento ogni venerdì, sabato e domenica. I partecipanti possono deliziarsi con un'ampia scelta di piatti della ricca tradizione lombarda. Tra queste c'è lo stinco di maiale, la trippa, lo stufato d'asino, il fritto misto, le grigliate di carne, le salamelle, la costata di cavallo, e via con il programma musicale che un giorno dopo l'altro insomma vi porta a divertirvi, anche a ballare, insomma a stare insieme. Tutto quanto le informazioni le trovate online cercando giusto appunto la festa delle cascine di San Giorgio, mettetela a calendario. Rimaniamo sempre però in Lombardia, ce ne andiamo in provincia di Mantova, in quel di Felonica, dove fino al 7 di settembre, per tutte le domeniche, c'è questa fiera del Tirot. Che cos'è? Una focaccina rustica, molto saporita, farcita con le cipolle, ed è protagonista appunto di questa fiera che ne porta il nome. È una prelibatezza, leggo, della cucina mantovana, che nasce da una tradizione contadina che unisce ingredienti semplici e genuini, perché è fatta di farina, olio, cipolla, una cipolla dorata del territorio, e poi forno a legna che gli dà quella croccantezza, no? Quel sapore inconfondibile. La fiera del Tirot poi è un'occasione anche per questo piccolo borgo affacciato sul Po, che si trasforma in un centro festoso con mercatini, musica dal vivo, giochi popolari, laboratori per i bimbi, e poi l'abbinamento perfetto, ovvero una selezione di birre artigianali servite proprio per esaltare al meglio la fragranza del Tirot, che col caldo che fa direi che ci stanno proprio una meraviglia. Hai capito? Bravo. Bravi, bravi. E gli amici di Felonica con la loro fiera del Tirot, e gli amici di Sesto Calende con la festa delle cascine di San Giorgio. Beh, se capitate in una di queste due zone della Lombardia, sapranno sicuramente accogliervi come sanno fare loro.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Eccoci qui carissimi, tema strettamente attuale ma anche sempre presente purtroppo per quel che riguarda noi italiani è il divario che c'è negli stipendi con il resto d'Europa. Noi italiani prendiamo molto molto meno rispetto ai nostri concittadini europei, siamo decisamente sotto la media e si fa molto marcata confrontandoli soprattutto con quello dei francesi e dei tedeschi, tenendo conto che il costo della vita però in Germania è un po' più alto. Sta di fatto che in Italia il guadagno medio di una persona, si aggira tra i 20.000 e i 30.000 euro annui. Quindi può essere 21, come può essere 29, no? Il problema qual è? Che la media dell'Unione Europea è di 38.950 euro, quindi quasi 39.000 euro. Questo è l'ultimo aggiornamento di Eurostat. E quindi questo cosa significa? Che la posizione italiana è molto svantaggiosa nei confronti degli altri paesi. Cioè quando andiamo noi là da loro spendiamo tantissimo perché il costo della vita è alto anche da loro, però i loro stipendi sono molto più alti dei nostri, quindi se lo possono permettere. Quando invece vengono qua loro gli sembra quasi di spendere meno. Da una parte questo potrebbe essere anche un incentivo appunto che fa venire tanti turisti, però dall'altro se ci pensi quelli che dovrebbero spendere meno in Italia anche concettualmente dovrebbero essere gli italiani, no, con una corsia preferenziale. Vabbè, la posizione italiana, leggo, resta debole sia per i single che per le famiglie con uno o più percettori di reddito. Una delle regioni indicate dagli analisti riguarda la produttività, perché nel lungo periodo le paghe riescono a crescere in modo stabile solo quando aumenta anche il valore prodotto dal lavoro. Secondo gli esperti, salari bassi, e qua cito, sono la spia di un malessere profondo della nostra economia. D'altronde è un tema, come dicevo, molto attuale, molto molto ricorrente, tutti ne parlano, tutti lo sanno, anche il governo attuale ne è perfettamente consapevole e dice che interverrà. Il problema è che la finestra per intervenire ormai si sta riducendo, visto che siamo quasi al termine di questo mandato, e sono quasi pronto a scommetterci che sarà cavallo di battaglia di qualcuno naturalmente nelle prossime elezioni, perché è un tema che è sempre così, no? Torna in periodo elettorale, poi vai su e non fai niente, e poi passa il tempo e poi va su un altro e non fa niente neanche lui, infatti noi intanto continuiamo a perdere forza rispetto ai nostri cugini d'Oltralpe e anche un po' tedeschi. Va bene cari, meglio non pensarci, godiamoci un po' di musica e poi torniamo qua che ce ne andiamo a vivere un evento molto godereccio, la Sagra della Picula in San Pietro in Cerro. State lì.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Sono tornato, carissimi, ben ritrovati a tutti in quel di Energia Contagiosa. Allora, adesso vi porto ad un evento che riguarda un prodotto tipico tradizionale. Sono dovuto andare su Google per cercare di capire dove mettere l'accento, perché mi sa che prima ho sbagliato, perché ho detto che è la quarta sagra della picula. Però non penso si dica così, ma penso che si dica picula, perché l'accento sta sulla I, quindi picula. Vabbè, insomma, comunque c'è la quarta sagra della picula e siamo in quel di San Pietro in Cerro, che sta in Emilia Romagna ed è in provincia di Piacenza. Quindi, amici di Piacenza, se volete aiutarmi in questa cosa è 331 335 6565. Siamo nella bassa Val d'Arda e qua ogni anno rivive questa tradizionale festa che unisce sapori intensi e una memoria popolare. È una festa dedicata al santo patrono, che prende il nome proprio dalla picula ad caval, uno stufato di carne di cavallo che affonda le radici nella cultura contadina locale. È una specialità, ovviamente, come potete immaginare, dal gusto molto deciso, deve cuocere molto tempo ed è un piatto identitario, no, di questa zona. Viene servita fumante, accompagnata da polenta o pane rustico, che comunque dico io, bello, buono e tutto, però insomma dal 26 al 29 di giugno polenta con questo piatto è una bella sfida, perché fa un bel caldo, eh. Comunque, vabbè, si dice che quando fa caldo bisogna mangiare e bere caldo, quindi potrebbe essere anche questa uno spunto. Vabbè, insomma, questo piatto è tutto bello fumante, gustoso, ovviamente servito con altre tipiche ricette piacentine, quindi è proprio un omaggio alla gastronomia del territorio, che racconta di antiche tavole, di sapori schietti, di convivialità. Tutto questo si svolge nel verde del parco comunale ex Barattieri, che è una location che accoglie appunto gli stand, gli tavolate, poi il palco con la musica e le attività che sono in programma. Adesso poi vado sulla loro pagina Facebook e vi dico qualcosa di più. Questa sagra però sappiate che richiama anche l'antica festa di Re Piedone, quindi storica manifestazione della zona, richiamata nello spirito giocoso e nella vitalità del programma. Quindi c'è un po' di tutto per scoprire tutto questo luogo meraviglioso. Andando sulla loro pagina Facebook ho qui il programma e quindi vi dico che venerdì sera dalle 21 si danza in allegria con l'orchestra di Gianni e la Liscio Band. Sabato sera invece 883 show e party anni 90-2000, quindi sempre molto divertente. Tra l'altro nel pomeriggio c'è una mostra mercato di collezionismo dalle 10.30 del mattino alle 17.30. Domenica dalle 18.30 c'è il mercatino creativo sotto le stelle e la sera si balla con l'orchestra Marco e Alice, mentre invece nell'ultima serata, quella di lunedì, c'è Giovani Wannabe, Pinguini Tattici Nucleari Tribute Band, quindi una serata di festa anche questa. Tra l'altro l'ultima è proprio una serata di beneficenza a favore della pubblica assistenza Corte Maggiore ODV. Insomma, questo è il bel programma che vi attende se passate dalle parti di Piacenza, in questo bel comune che si chiama San Pietro in Cerro, dove c'è la quarta sagra della picula. Oh, spero di averlo detto bene, secondo me si dice così. Se non è così, amici di Piacenza, correggetemi, scusatemi, ma in questo viaggio tra le tradizioni, oh, mica è facile orientarsi alle volte. A tra poco, cari, a tra poco, un po' di musica, seguiamo la rotta di Radio Liscio.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

siete collegati con noi, visitate le nostre pagine social per scoprire le tappe del Radio Liscio Summer Tour, dove ci troverete con le nostre telecamere, i nostri spettacoli sempre presenti sulla nostra pagina YouTube, sempre pronti per far partire la festa e tutte le novità che stanno arrivando in questo fantastico mese, anche in grande prospettiva, perché ci sono grandi cose all'orizzonte per voi. Noi continuiamo sempre a lavorare per offrirvi il migliore spettacolo possibile. Veniteci a trovare Radio Liscio sia su Instagram che su Facebook, che su YouTube, che in radio, che in TV, praticamente ovunque. Le news a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
2: Tra molti tira e molla e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente è ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Ghalibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
1: Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
3: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
1: Era in sella ad una mini moto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiale di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti quanti. Spero che la giornata sia partita dal piede giusto. Ci è arrivato qualche messaggio, ma qua c'è anche una fotografia, guarda, qui c'è Giovanna che ci manda la foto direttamente dal mare. Ecco, Giovanna sta in una di quelle zone molto care, la Iguiglia e Alassio, quella con le spiagge più care. Però lei ci saluta, ci sono anche i suoi bambini, Mirella e Giulio, e il marito che farà la foto, che non ci dice come si chiama, ma si sa che noi mariti contiamo poco. Vabbè, insomma, se la stanno già godendo, bravi, bravi. E sono tanti quelli al mare, eh? Tanti saluti, godetevela, si va, si viene, prima o poi tocca a tutti, ve lo auguro quantomeno di poter pucciare i piedi nel mare o farvi le belle tre vostre belle vacanze in montagna. Insomma, l'importante è staccare dove meglio gradite, anche in casa volendo. Sì, ma che gancio per sta notizia che dice che anche la casa influenza il nostro benessere, quindi non è soltanto il lavoro a stressarci, ma anche come organizziamo la nostra abitazione, capito? Potrebbe essere un beneficio, quindi se la organizzi bene, vai a casa, ti sembra di stare in vacanza. Sì, vabbè, stessa cosa. Comunque sia, insomma, dice che ci sono delle regole da seguire, no? Degli accorgimenti, no? Per evitare questo benedetto burnout. Quindi ve ne do qualcuno. Quindi se siete in smart working, per esempio, non abbiate distrazioni davanti, perché altrimenti vi perdete via. È meglio stare vicino a una finestra, che riduce anche l'affaticamento mentale e visivo. Minimalismo operativo, quindi ordine in casa. L'ordine interno e esterno crea controllo sulla propria mente, quindi quelle piccole cose, rifare il letto, tenere la cucina pulita, non lasciare i vestiti in giro, ecco, alla lunga riducono lo stress. Però ti stressi nel fare tutte queste cose, è sempre un cane che si morde la coda, un gatto. Poi è importante non cercare di avere tutto sotto controllo, per esempio le app, la gestione dei social, chi se ne frega, lasciateli andare, chi si è visto, fare delle pause, anche dei brevi intervalli per disconnettersi. Inoltre bisogna evitare l'isolamento, perché va bene stare a casa, vivere in casa, lavorare in casa, però bisogna avere relazioni tangibili e concrete affinché la casa diventi proprio sia interpretata dal nostro corpo come un luogo di relax e non di stress. Questi dicono gli esperti. Ognuno si stressa e si rilassa a suo modo, però alle volte vedi anche una casa pulita in ordine può far la differenza. Tutto fa brodo, carissimi, eccala. Va bene, mi rimangono due tappe che ci portano in Umbria tra pochissimo. Tanti gusti e tanti sapori, il nostro viaggio continua, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Siamo di nuovo on air e quando Max dalla regia mi etichetta sull'orologio vuol dire che mi devo spicciare. E quindi che faccio io? Vi presento subito, pronti via, i nuovi eventi che prenderanno vita in questo weekend e che ci portano in Umbria. Due feste molto molto belle. Cominceremo da Borghetto, che è una frazione di Turo sul Trasimeno in provincia di Perugia, per la Sagra del Pesce 59esima edizione, e poi ce ne andremo a Pila, che è questo quartiere dove c'è la festa della torta al testo e dei vini DOC dei Colli Perugini. Wow, c'è già qui il buchetto nello stomaco. Vabbè, ma cominciamo dalla prima. Allora, questa festa, questa sagra tutta dedicata al pesce, siamo a Tuoro sul Trasimeno, quindi in zona di lago, con una bella tradizione culinaria e culturale. Qua siamo a cavallo tra Umbria e Toscana, questa zona qua. Pensate, una manifestazione che nasce nel 1964 dall'idea di alcuni giovani di formare una squadra di calcio. I pescatori, che ai tempi erano i pilastri dell'economia paesana, e quindi misero a disposizione della costituenda società sportiva parte del loro pescato. Da allora questa festa è diventata un appuntamento fisso grazie alla partecipazione entusiastica degli abitanti e alla dedizione delle cuoche locali, che si tramandano le ricette di generazione in generazione. Ma che se magna? Allora, le specialità sono il tegamaccio, che è questo tegame ripieno di pesce, poi la regina in porchetta, il persico reale del lago Trasimeno e gli spaghetti alla trasimena. Oltre alla deliziosa cucina, poi spettacoli serali, è tutto a ingresso gratuito, c'è il bar, la birreria, la gelateria, c'è un mercatino di hobbistica, insomma una piccola sagra che è un po' un tesoro di cultura popolare, come piace a noi, no? Bella, bella, bel evento, bravissimi cari, molto caruccio questo evento, e poi sembra proprio di quelli che piacciono a me, molto rustici. Va bene, rimaniamo in Umbria, ce ne andiamo a Pila, che è una frazione, probabilmente un quartiere di Perugia, perché c'è la 48esima festa della torta al testo e dei vini DOC dei Colli Perugini. E anche qua, pancia mia fatica panna. Allora, questa è una manifestazione storica che celebra ovviamente uno dei prodotti più amati della tradizione, sta torta al testo, che è veramente una botta di calorie, ma di un buono, una focaccia proprio, viene anche conosciuta come la crescia, e viene preparata con farina, acqua, bicarbonato e sale, viene cotta su pietra circolare definita appunto il testo sopra le braci ardenti del focolare. Questo gli dà un gusto molto delicato, perfetta per essere abbinati, no, con i salumi, i formaggi, la salsiccia, le erbe campagnole. Cioè, io quando vado a Perugia non esiste che non mi fermo in qualcuno di questi negozietti, no, che ti preparano ste torte al testo. Poi in questi negozi che sono degli exploit di salumi appesi, di vini, cioè tu entri lì e per forza che mi devi dare sta cosa. Comunque sta festa è una festa per deliziare il palato, ma anche un momento di divertimento. Infatti ogni sera musica dal vivo con orchestra, live band, DJ set, spettacoli di danza e di sport, insomma ce n'è proprio un po' per tutti. E si va avanti, come vi dicevo, fino al 5 di giugno. Trovate tutte le informazioni sul loro sito internet, che è propila.it, quindi anche per tutto il programma vi rimando direttamente lì. E che vedevo di io? Buon appetito, buon appetito. Se poi vi dovesse avanzare una piccola fetta di torta al testo che volete mandarci, non so, vedete un po' voi, improvvisate, mandate a Radio Liscio, i contatti sono tutti su Instagram, e io assaggio per voi. È giusto che i gusti ogni tanto raggiungano anche me, non sempre che vi porto io, ma che fame. Va bene cari, vado a far merenda, ho deciso, a tra poco.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Europa, mi sembrava giusto chiudere con i dati di Federconsumatori e Altro Consumo, che ci fanno sapere quanto i servizi balneari sono aumentati rispetto al 2025, e stiamo parlando del 2,7%, che è tanto. Sale il prezzo di tutto, degli abbonamenti giornalieri, mensili, stagionali, quello degli ombrelloni, ma immagino che ve ne stiate già accorgendo, no? Quelli che sono lì sotto belli belli, quell'ombra se la godono, sì, ma se la pagano anche cara come l'oro, ecco qua. E quindi sdraio, lettini, tutto più caro. Le regioni con i rincari più alti sono la Calabria e la Sicilia, però entrambe partivano da medie molto più basse rispetto ad altre zone. Nello specifico, una sdraio costa in media 10 euro, erano 9 nel 2025. Stabili prezzi di pattini e pedalò, 12 euro all'ora, più o meno come un anno fa. L'ombrellone costa un euro in più, siamo sull'ordine dei 14 euro, rimangono invariati i lettini a 13 euro, quindi se tu conti che pigli due lettini, un ombrellone, ti fai un giro in pedalò e magari sei pure abbonato, gli abbonamenti hanno un rincaro sull'abbonamento mensile del 3%, 796 euro quest'anno, 774 nel 2025, cioè, ma vi rendete conto, sono cifre altissime. Per quanto riguarda l'abbonamento stagionale, invece, un altro incremento, si va dai precedenti 2098 euro, che già c'è 2000 euro, a 2161. Vabbè, insomma, magari questo è, se al mare vuoi andare, il portafoglio devi aprire, c'è poco da fare. E quindi è così, è così. Un anno dopo l'altro costa sempre tutto di più, ma come dicevamo prima, i nostri stipendi non aumentano. E che facciamo? Che vogliamo fare? Non lo so. Ascoltiamo un po' di musica. Almeno mi rilassa, perché se mi fisso su ste cose non arriviamo a fine puntata, ve lo dico.

Eccoci qua carissimi, tempo corre veloce ed è arrivato il tempo anche per noi di riepilogare quanto in questa puntata ci siamo raccontati in questo bellissimo viaggio in giro per l'Italia, come sempre a caccia di quelle feste che si scatenano nel weekend, che quando passano di qui sono super protagoniste. Allora, dove ce ne andiamo? Dove siamo andati oggi? Siamo andati a Sesto Calende, provincia di Varese, per la 41esima festa delle cascine di San Giorgio, un bel evento molto contadino con i loro prodotti locali da assaggiare, poi trippe, stufati d'asino, fritti misti e chi più ne ha più ne metta, il tutto farcito da buone birre e ottimi vini del territorio. E questa era la prima. Da qui via alla Fiera del Tirot, un bel evento che si tiene a Felonica in provincia di Mantova fino al 7 di settembre per tutte le domeniche, che celebra appunto questo Tirot, questa focaccina rustica farcita con le cipolle, che è una cosa squisita, che viene cotta a legna, una meraviglia. Insomma, anche questo è un prodotto tutto da assaggiarsi. Poi non ve lo dico neanche, in ogni festa in cui andiamo c'è sempre tanta musica, divertimento, band e chi più ne ha più ne metta. Poi siamo stati alla quarta sagra della Picula, che è in San Pietro in Cerro, provincia di Piacenza. Anche questo un prodotto tradizionale che viene celebrato, è una festa che viene dedicata al santo patrono, no? E trattasi di uno stuvato di cavallo, di carne di cavallo, che viene servito con la polenta, quindi non proprio un piatto tipicamente estivo, però ci sta, che è una meraviglia, perché ci hanno fatto una sagra intorno per tutto il fine settimana, vi aspettano. E per concludere ce ne siamo andati in quel dell'Umbria, prima a Borghetto, che è una frazione di Turo sul Trasimeno, per la 59esima sagra del pesce, quindi pesce di lago super protagonista in una storia molto tradizionale ancorata alle radici di questo borgo. E poi 48esima festa della torta al testo e dei vini DOC dei Colli Perugini, questa si tiene a Pila, che è un quartiere di Perugia, e va avanti fino al 5 di luglio con questo torta al testo di cui vi ho parlato poco fa, che è un altro simbolo ed espressione di questo fantastico territorio. Voilà, ecco serviti gli eventi di oggi. Vi ricordo che se volete risentire tutti i racconti che facciamo di giorno in giorno, li trovate tutti sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Beh cari, ci siamo quasi, dai Max, un po' di musica che le orchestre scalpitano, e poi è tempo di salutarci, ma a tra poco.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Hot Machine.
1: Carissimi, anche per oggi è tutto, siamo giunti al termine delle nostre due orette quotidiane qui ad Energia Contagiosa. Adesso vi lascio naturalmente al resto dei programmi, ai miei colleghi che arrivano pronti per farvi ballare, per portarvi nel nostro mondo in tutti i modi possibili e immaginabili, perché qua ognuno ha il suo racconto, il suo modo di far radio, il suo modo di portarvi in altri posti, chi tramite una chitarra, chi tramite un vinile, chi tramite un evento. Insomma, siamo tutti qua per farcire la vostra giornata della musica, naturalmente, e di tutto questo spettacolo che è Radio Liscio. Grazie mille, carissimi, dei vostri messaggi. Grazie anche a Max Quarti, il mio regista qui ad Energia Contagiosa. E l'appuntamento, come sempre, è per domani dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16. Tanti baci a tutti voi. Buona giornata e buona Radio Liscio. A domani, ciao.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente della vettura. Si sono conclusi in Svizzera i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, dopo i quali si prevede la creazione di gruppi negoziali sui nodi del nucleare e delle sanzioni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire 4 gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, rilancia: sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla Premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, avrebbe aggiunto la Presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Il Presidente americano però non ferma i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, ha ribadito ieri parlando nello studio Ovale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati della NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E comincia anche oggi la nostra ora di buona musica con i grandi successi del passato, i grandi classici del Liscio e delle orchestre di tutti i tempi. Oggi partiamo con Castellina Pasi e due brani in sequenza come nella nostra tradizione, La famiglia di una volta e Pensiero zigano.

Dopo l'orchestra Castellina Pasi arriva Davide Montali con i suoi medley, ce ne propone ben due oggi. Il primo è un medley di Terzinati dove ci ascolteremo tra gli altri La mattinata di Leoncavallo. Il secondo invece è un medley tarantella romana e qui avremo il piacere di riascoltare La società dei Magnaccioni e Nagita Alicastelli. Davide Montali.

Sempre apprezzato Davide Montali con i suoi medley, ma è il momento della nuova Romagna folk, Amico Marinaio, e a seguire una polca, Marianna.

Il titolo di questa polca era Marianna, proposta dall'orchestra La Nuova Romagna Folk. In pedana arriva il nostro Wilmer Modà con suoi due pezzi, Dolce Amaro e Amici No.

Era Wilmer Modà con Amici Noi. È il momento di Romeo e i Coperfisa, un medley un po' lungo ma molto bello e sicuramente lo apprezzerete. Abbiamo Vola Colomba, Grazie dei Fior, Avevo un Bavero, Amapola, Casetta in Canada. Insomma, torniamo agli anni 50 con questi grandi successi, Romeo e i Coperfisa.

siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme con i grandi successi di sempre e i grandi classici delle orchestre. Finiamo in bellezza con la polca Anna a proporcela, Walter Losi. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, i temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire. Il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi, morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Cronaca italiana: è caduto dalla moto Francesco Imprezzabile, l'agente 35enne della polizia locale di Milano, morto in un incidente mentre stava inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Bollino rosso per 15 città oggi per l'emergenza caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, che sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a questo elenco si aggiungerà anche Latina. Anche nel resto dell'Europa l'afa sta provocando conseguenze pesanti, con temperature record di 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo caldissimo dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di famiglia. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi nei corsi d'acqua. Esami di maturità, al via la prova orale, con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee, FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale. Il nuovo numero 1 della FIGC spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

Bussiamo a tutti i monitor delle televisioni e dlin dlin suoniamo il campanello di tutte le radio, di tutti i telefoni, di tutti i computer, di tutti i dispositivi, e salutiamo anche la nostra amica Alexa, che siamo in diretta, annunciamo in diretta direttissima una nuova puntata di Melodie Italiane in questa giornata, con le migliori orchestre del panorama da ballo contemporaneo, con le canzoni generazionali che hanno davvero accompagnato le generazioni, e continuiamo a cantare i grandi successi anche quando peschiamo la carta inerente alla canzone acustica. Quindi davvero non vediamo l'ora di vivere intensamente questa nostra oretta, capitanata dalla regia del nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza e con la patente scaduta. La patente scaduta, quella ovviamente della regia, perché se poi ti fermano per strada, va detto che è tutto regolare, perché sennò poi ve le suona, prende la chitarra e ve le suona. Iniziamo con la prima carta. Generazione X in arrivo, un'estate calda, un'estate calda e soprattutto un'estate al mare. Giulio Russo, a te la linea. Ci scateniamo fin da subito assaporando la salsedine, mettiamola così.

Vedremo Al mare, canzone scritta da Franco Battiato per quanto riguarda il testo e anche un po', diciamo, l'arrangiamento musicale, infatti si sente la sua dominanza. Questa canzone, dietro l'apparenza leggera e spensierata di un classico motivetto estivo, la canzone nasconde un testo malinconico e profondo, tipico appunto della poetica di Franco Battiato. Canzone molto bella, canzone che ci fa rivivere il 1982, anno in cui l'Italia vinse i mondiali. E in quel periodo c'erano i pirati, a proposito di mari, ma non i pirati quelli che andavano con la nave dentro l'acqua del mare, no, c'erano i pirati delle cassette, perché con il boom delle radio libere nell'82 nacque la moda di registrare i programmi musicali direttamente su cassetta, le mitiche audiocassette, quelle che giravano i mangianasi, che poi si inceppava anche dentro appunto la pellicola, e o avevi la bic che riuscivi ad arrotolarla, o se no dovevi comprare un'altra cassetta o rubarla a un amico e mantenere quel pirata che c'è in te. Il divertimento stava nel tentare di fermare la registrazione prima che il DJ parlasse sopra il finale della canzone, perché se poi il DJ parlava, tac, rovinava tutto. Oggi invece la tecnologia ha portato ad avere la musica forse un po' troppo a portata di mano, ormai abbiamo tutto sul cellulare e un sacco di cose ormai abbiamo sul telefono, se pensiamo al paragone delle scrivanie di una volta, oggi basta il telefono. Una volta c'era la block notice, adesso c'è il note sul telefono. Una volta c'è la calcolatrice, adesso c'è la calcolatrice sul telefono. Una volta c'era il computer con la mail, adesso abbiamo il telefono con la mail. Beh, diciamo che salutiamo anche coloro che ci ascoltano nel telefono. Scaricate l'applicazione, e se scaricate l'applicazione vi gusterete la prossima carta, Orchestra da Ballo Contemporanea, è una abbinata Rita Jessy con Irene Grillo, Ancora noi a tutto volume. Prego, regia. Grazie. Prego, ha ringraziato, visto? Abbiamo lanciato la canzone e ci hanno ringraziato. Che brave, che brave, che brave, che belle.

Ancora noi, Rita Jessie con Irene Grillo, canzone nuova, grazie a voi che avete cantato la canzone. Messaggio al 331-335-6565, volevo dedicare una canzone a Domenico Lucia per il suo anniversario di matrimonio, una al piacere di Wilmer. Domenico Lucia li conosciamo molto bene perché con loro stiamo accompagnando l'album in tour con la partecipazione di Aido, ma non è oggi il loro anniversario, questo lo so per certo, perché me l'avrebbero detto, infatti ci siamo sentiti e so che non è oggi, ma faremo comunque ugualmente una canzone quando pescheremo la carta della canzone acustica, e l'abbiamo pescata proprio in questo istante. E a dirla tutta, c'era una canzone che era un po' che non facevamo, mi sembra che siano passati un po' di mesi, un po' di anni, un po' di secoli, ed è una canzone che è molto bella di Lucio Dalla. Va così, non vi dico il titolo perché è una sorpresa. È talmente una sorpresa che lo diventa anche per noi.

sera dei miracoli, quelle sere che ogni tanto arrivano, quelle sere che magari ti fai avvolgere dalla magia estiva, dalla luna che riflette sul mare, che la vedi che mette lì e pensa, riflette, la luna che pensa, cosa pensa alla prossima carta che arriva la generazione silenziosa con un brano bellissimo del grande Rocco Granata. E quando pensiamo a lui pensiamo uno al Torino, ai tifosi del Torino per il cognome Granata, e due ci viene spontaneo intonare "Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina". Ce la cantiamo e se vogliamo ce la balliamo anche, perché no? Why not?

Leone con Popolare, canzone che ha vinto il Festival di San Liscio lo scorso anno. E se uniamo i due titoli, Marina Popolare diventa la Marina Popolare. Una volta c'era quella militare, ma anche la Marina Popolare ha un certo fascino, eh? Giochiamo spesso e volentieri con l'unire due titoli di canzoni e creare una frase di senso compiuto. Marina era del 1959, canzone che rappresenta la ricerca di integrazione, dignità e affermazione personale, affrontata da migliaia di lavoratori che cercavano un futuro migliore lontano dall'Italia. In quell'anno, nel 59, questo fa sorridere, durante le riprese del film Poveri Milionari, anche qua un titolo dissonante, il regista Dino Risi si infuriò con gli attori Renato Salvatori e Lorella De Luca perché i due stavano girando una scena romantica e si baciavano con troppa foga e troppo a lungo, ignorando ripetutamente alt, loro continuavano. La scena si trasformò in un divertente caso di cronaca rosa sui giornali dell'epoca, quindi si può dire dopo questa notizia che è stata una ripresa al bacio. È venuta molto molto molto bene. E poi ci catapultiamo al 331-335-6565 perché abbiamo ricevuto un messaggio. Buongiorno tutto il giorno, Wilmer, passati due tuoi brani in Simpatici Italiani, il programma che fa parte del palinsesto di Radio Liscio, un bel terzinato e l'altro di musica leggera. Personalmente due brani molto belli e ballabili. Grazie del complimento, ci sei già simpatico. I miei complimenti, così dovrebbe essere per mantenere i giusti canoni. Bella, bella melodia e del genere Liscio con tre pollicioni in su. C'è scritto Siro da Chiavari, quindi salutiamo la Liguria e salutiamo anche te Siro che ci segui sempre. Ci fa piacere ricevere i tuoi messaggi e anche un tuo feedback, perché oggi anche avere un riconoscimento, un pensiero da parte di chi ci ascolta ci fa davvero tanto piacere. Tutta per te la prossima carta. Arriva la generazione Millennials che si scatena con Annalisa, la canzone Maschio dedicata a tutte le femmine, così diventa una canzone in equilibrio. Sei d'accordo, Marco? Sei d'accordo anche tu? Sta facendo così oramai, l'abbiamo detta.

Annalisa Maschio, solo per lei questo ritmo incalzante. Ci sono delle canzoni, ne parlavamo con il nostro Marco Sasso fuori onda, cioè fuori onda sarebbe per dar l'idea, in spiaggia, perché uno è fuori dall'onda, parlavamo in spiaggia, mettiamola così nell'immaginario, in questo momento è simpatica l'idea. Parlavamo che ci sono delle canzoni che sono dei tormentoni, ma ci sono anche delle canzoni che sono un tormento. Perché li ascolti sempre, costantemente, in qualsiasi posto dove vai, sono davvero, sono loro che ti seguono. Cioè, nel senso, una volta uno andava a cercare la canzone, adesso sono le canzoni che vengono a cercarti. E ogni volta invece che noi raggiungiamo metà del nostro viaggio nella melodia italiana, incontriamo l'archeologia del liscio con dei video che sono delle reliquie. Quest'oggi davvero un artista che ha fatto sognare la Lombardia nel nord Italia, ha fatto parte delle donne di maggior successo del panorama da ballo. Parlo di Annalisa Simeoni con la canzone Amanti, per tutti coloro che sono ancora sposati, e questa è una dedica doverosa. Ci colleghiamo con l'archeologia del liscio.

Ed era Annalisa Simeoni con questa canzone Amanti, che è uno dei brani di grande successo della musica da ballo degli ultimi anni. Abbiamo ascoltato due Annalise: Annalisa per quanto riguarda il pop contemporaneo e Annalisa per quanto riguarda il ballo storico. Siamo in viaggio, abbiamo superato appunto questo momento con l'Arco Giadellice, ogni qualvolta viene a trovarci ed è bellissimo rivivere momenti del ballo con dei video, lo diciamo per coloro che ci seguono in televisione, con dei video che sono davvero delle reliquie, perché in giro non ci sono e ne andiamo davvero ghiotti e fieri di questo. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. E allora, per Siro, che ha menzionato un mio brano, facciamo un tuffo nella mia discografia.

del 2008, mi sembra 2009, sto dando i numeri, nel senso che sto pensando mentalmente di tornare indietro nel tempo, e c'era questa canzone che si intitola Ti bacio a mezzanotte. Siamo un po' in anticipo, ma chiudiamo un occhio.

bacio a mezzanotte, vado via. È quando il giocattolo si rompe, si perde quella che è un po' la fiducia e di conseguenza quello che magari prima aveva valore poi non è più la stessa cosa. È come quel vaso che si rompe, anche se lo incolli non è più lo stesso vaso di prima. Ed era una canzone idonea, andò in conseguenza la canzone Amanti che abbiamo appena ascoltato con Annalisa Simeoni. Quindi è, c'è tutto un collegamento, anche quando non vogliamo farlo in realtà il destino ci porta a collegare le cose. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomers a tutto volume, dedicata a coloro che sono in autostrada. Per quelli che sono in paese, chiudete le orecchie perché arriva Gianni Morandi e Andava a 100 all'ora. Questa è velocità, in paese non si può andare, quindi calma, calma, calma. Ti ha fatto ridere questo?

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

A lui che ama il mare e che andava ai 100 all'ora per vedere la bimba mia, le pazzie che si facevano una volta, ma quelle si fanno ancora adesso, e magari non si va più ai 100 all'ora perché le auto andavano a quella velocità lì, adesso si vanno ai 200 all'ora perché i tempi si sono velocizzati maggiormente, di conseguenza si va ancora più forte. E a proposito di Gianni Morandi con questo brano, simbolo dell'età dell'adolescenza, cioè post-adolescenza, nel 62, quando nacque questa canzone, usciva anche il giradischi portatile Geloso, tra virgolette. Geloso perché? Perché chi ce l'aveva se la tirava, e chi non ce l'aveva era geloso per chi appunto aveva questo dispositivo, oggetto del desiderio, in quanto questo piccolo elettrodomestico a valvole permetteva di portare i dischi a 45 giri in spiaggia o magari ai picnic o comunque durante momenti di festa in esterna, trasformando radicalmente il modo di ascoltare la musica fuori casa. E quindi chi aveva questo giradischi era davvero fortunato, e le compagnie lo portavano su un disco di vinile. Bello, bello, bello. Te lo ricordi questo dispositivo, Marco? Il Geloso? No, noi diamo delle notizie che sono delle chicche. Ci sono tantissime notizie che le generazioni nuove magari non lo sanno, però davvero, mentre invece coloro che hanno vissuto quel periodo si ricorderanno, ed è anche bello andare così a rispolverare qualche ricordo. Altra carta, altra canzone, peschiamo la generazione X. Arriva Marcella Bella con Nell'aria, canzone soft, e quella tra... più o meno soft, eh? Già sentendo un po' la batteria non è più tanto soft, la ricordavo soft, e invece no, respiriamo l'aria.

voleva, ci voleva, brava brava Marcella Bella con questo brano presentato al Festival Bar che negli anni era l'anno 1983, che è bello quest'anno, canzone appunto scritta da Mogol e Gianni Bella, un'iconica dichiarazione di sensualità e desiderio, e cambia look in questa, con questa canzone, perché segna una svolta appunto nella propria immagine, diventando appunto più aggressiva e suadente, e questo è uno dei pezzi grandi tormentoni estivi appunto degli anni 80. E con questa canzone siamo ai saluti, ringraziandovi sempre che ci permettete di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura. Potremmo anche però effettivamente, visto che fa caldo, entrare direttamente dalle finestre perché sono aperte. Grazie a tutti, ci ritroveremo domani puntuali puntualissimi per vivere una nuova puntata di Noi d'Italiana. Non ci resta che ringraziare Marco Sasso, Le Tolcinghia, e pescare l'ultima carta che prevede l'orchestra da ballo contemporanea, la Suonami Band, Come quando fuori piove. Speriamo di no, perché adesso che siamo in estate fa bello, la pioggia ci dà un po' fastidio, magari ci rovina una festa, e l'ombrello lo vogliamo usare nelle altre stagioni. A domani.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il mondiale regala un'altra notte nel segno dei bomber. Con una doppietta a testa, Messi, Mbappé e Haaland trascinano ai sedicesimi Argentina, Francia e Norvegia. Sugli scudi Lionel Messi, che dopo i 3 gol al debutto firma da solo il 2-0 dell'Argentina sull'Austria, sbagliando anche un rigore. Con 18 gol è il miglior marcatore di tutti i tempi nella fase finale della storia della Coppa del Mondo. L'Argentina passa ai sedicesimi come la Francia, 3-0 sull'Iraq. A segno nel primo tempo Mbappé, nell'intervallo uno stop di oltre 2 ore per una tempesta di fulmini, nella ripresa ancora Mbappé e Dembélé. Si qualifica anche la Norvegia, 3-2 sul Senegal, doppietta di Haaland, 2-1 Algeria-Giordania. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, c'è Portogallo-Uzbekistan, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI e il nuovo presidente della FIGC, Maurizio Pizzoferrato.
2: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
3: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità, cioè livello di aspettative assurdo.
2: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, in pollo il suo amico Roberto Mancini, anche se il neo presidente federale frena.
3: Non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
2: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
3: Il mio obiettivo? Fare bene.
1: Squalificato in carriera 2 volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. Tennis, in pieno svolgimento le qualificazioni di Wimbledon. Tra gli uomini primo turno ok per 5 italiani, oggi al via il percorso femminile, 5 le azzurre in campo. Intanto si disputano gli ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese. A Eastbourne, fuori Cocciaretto, debutta oggi Jasmine Paolini, tra gli uomini Arnaldi e Bellucci, mentre a Maiorca tocca a Sonego e Darderi. Ed è tutto, grazie per

0: ciao bella gente, buon martedì 23 giugno 2026, 174esimo giorno dell'anno, ne mancano 191 alla fine dell'anno e oggi è San Giuseppe Cafasso, era nato ad Asti, quindi qui vicino, e attenzione, oggi giornata mondiale degli abbracci. Quindi non lesinate un abbraccio. A volte un abbraccio fatto non di quelli frigidi, di quelli. Un abbraccio fatto bene, proprio che si sente il corpo di quello che si abbraccia, è fonte di benessere per l'uno e per l'altro. Oggi giornata mondiale degli abbracci, abbracciate chi vi sta vicino, godetevelo qualche secondo, non è che dovete stare lì tutto il giorno attaccati, ma godetevi un abbraccio e sentirete come si allarga il cuore. Io sono un abbraccione, l'ho fatto sempre con i miei figli, lo faccio con i nipotini, sono un abbraccione, lo so, molti sono infastiditi, mi entri nel mio spazio vitale e mi disturbi, non me ne frega niente, oggi abbraccio, attenzione, in diretta in questo momento, oggi è la giornata mondiale dell'abbraccio, e quindi
1: guarda. Voglio un abbraccio,
0: ecco.
1: Due.
0: Ecco.
1: Vi abbraccio anch'io tutti.
0: Per chi ci sta seguendo, non posso abbracciare il cinghia perché ho 80 km da qua.
1: Un abbraccio così.
0: Ecco, facciamo così come se fosse. Allora, oggi, giornata mondiale dell'abbraccio, avete visto che non è difficile. Si può abbracciare perfino la moglie, che è
1: un'eccezione.
0: È un'eccezione, sì. Quindi
1: è raro.
0: Sappiate che oggi ne vale la pena. Allora, questa è la cosa importante.
1: Porta buono.
0: Perché magari poi più tardi vi porto il caffè. Perché c'è sempre una notte, non è un interessamento, ma aiuta. Ecco. Allora, ciao Cigna, tutto bene? Tu hai Lillo da abbracciare, lo sappiamo già che hai Lillo da abbracciare. Allora, andiamo col primo brano di oggi, poi facciamo tutti i discorsi sul caldo che ho appena letto, una sorta di bollettino di guerra. Terre di mare della Claudia Scarciafratte.

Allora, era anche lei il bagno vestita, si vede che piace al regista, lo carica. Allora, è la Terra di Mare di Claudia Scarciafrate, bollettino di guerra per il caldo. Qui ci sono già 30 gradi e siamo, lo sapete, a 300 metri di altezza, nel cuore delle colline del Monferrato. Pare che le due giornate più terrificanti saranno sabato e domenica prossima, dove qui vengono previsti 39-40 gradi, quindi mi immagino che cosa possa succedere in città, dove c'è l'asfalto che ricaccia il caldo. A volte si arriva a temperature percepite di 45-46 gradi, che se poi c'è anche l'umidità, mollala. Allora, partita da ieri, con l'estate. Siamo in Radio Lition Summer Edition. Dico Radio Lition perché così mi fa la rima con Summer Edition. Quindi il Supremo ha concepito delle scalette particolari che andranno in onda per tutta l'estate, dedicate al mare, alle vacanze, a questo non aveva previsto neanche lui questo caldo. Però è importante, anche voi adeguatevi, mi chiedete sempre le stesse canzoni. Buongiorno Ettore, per favore mi puoi far ascoltare una canzone dei Nomadi, grazie. Enrico e Sergio da Cettiglio. Ciao, questo è il mio amico fuori di testa Giancarlo D'Alesa. Routine rispettata, jack delle casse di tutto il bagno dove si trova, nel mio cellulare, caffè preso e vai con Liscio. Lui si trova in vacanza ai bagni Icarus di Pescoluse in Puglia, davanti proprio al mare Ionio, lì a un pezzettino così di strada da Santa Maria di Leuca, che è il tacco d'Italia, e beh, è lì al mare, lui arriva, beve il caffè, attacca il jack nel suo cellulare e nell'impianto di tutto il bagno, dei bagni Icarus, va Radio Liscio. Ciao, o persone in vacanza a godervi il Mar Ionio a Pescoluse. Mentre abbiamo Donatella Rettore, ho tante cose da dirvi stamattina. Intanto siamo collegati con Prima Antenna TV in Piemonte e Valle d'Aosta canale 14, in Liguria canale 79, quindi siamo in Radio Liscio Visione, e anche con la Lombardia, con Studio 1, che sembrava sospendessero le trasmissioni per l'estate, invece no, hanno deciso di andare avanti per tutto luglio. Quindi ciao anche a tutte le amiche e gli amici di Studio 1 Lombardia canale 95. Mentre non abbiamo notizie, mi dice il Cinghia, di Teleantenna, che per il momento pare scollegata. Va bene, intanto noi mandiamo Splendido Splendente, come questo sole che in questo momento ci, anche un po' troppo, ci propina tutta la sua forza e la sua veemenza, in Splendido Splendente del 1979, Donatella Rettore. Adesso parla partire.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: La grande, amatissima Veronica Cuneo nella sua

Allora, ciao Ettore Cinghia, un caldo abbraccio, Graziella da Verniasco. Ciao Graziella. Ciao Ettore, un abbraccio virtuale a te e anche a tua moglie Daniela di Gavirate. Sì, oggi abbracciatevi, giornata mondiale degli abbracci, lo ricorderò ogni due o tre canzoni. Buon martedì Ettore Cinghia e anche a sua moglie Francesca da Genova. Ciao Francesca. Buongiorno Ettore Marco, se possibile vorremmo ascoltare Stessa spiaggia, stesso mare, un saluto da me e nonna Rina di San Giorgio. Bello, siete entrate nello spirito di Radio Lition Summer Edition, perché adesso poi vi racconto sulla scaletta di oggi. Per favore, puoi far sentire a mio marito qualche canzone di Elvis, grazie. No, non rispondo alle sconosciute. Almeno dimmi chi sei, chi è tuo marito per chiedermi le canzoni di Elvis. Non rispondo alle sconosciute. Allora, la scaletta. Oggi il Supremo non manda neanche una canzone di quelle che avete chiesto ieri. Vuole dare un'immagine di come è la scaletta di Radio Lition Summer Edition, quindi dedicata all'estate, dedicata al mare, dedicata alle vacanze, dedicata ai momenti, se possibile, di relax, magari con un pelino meno di caldo. Non ne parliamo prima del 3 di luglio, di andare giù con il termometro. Ve lo dico fin da ora perché questo dicono tutte le previsioni meteorologiche. Allora, per rispetto meteorologiche, visto le mie corde vocali vanno in crisi anche loro, meteorologiche, ok, sono riuscito a dirlo, ho rimesso a posto anche le corde vocali. Dicevo, per esprimere questo concetto, ecco per esempio il secondo vintage di oggi, lo Smarcellos Ferial in Sei diventata nera. 1964, vincono il Festival Bar con questa canzone. Sentite l'estate degli anni 60 come la si viveva.

nera, sei diventata nera. All'epoca non usava la crema protezione 50 che si mettono oggi quelli che vanno in spiaggia. Vanno in spiaggia, prendere il sole e poi si mettono la protezione 50 per non bruciarsi. E fate bene a non bruciarvi, perché pensate che dopo i 70 anni saltano fuori delle malattie della pelle in funzione di come ci si è scottati da piccoli. Quindi la nostra pelle, che se perdesse la memoria in questo caso non sarebbe male, si ricorda che da piccoli ci siamo scottati, e da piccoli chi non si è scottato, quantomeno quelli della mia generazione, e si rischiano malattie della pelle dopo i 70. Va bene, allora non ho altri messaggi, 331-335-6565 se volete entrare in diretta con me tramite WhatsApp. E vi ho detto, il Supremo ha voluto fare una scaletta assolutamente a mente sua, dedicata a questa nuova versione un pochino più estiva di Radiolution Summer Edition. È il momento della Sonia Mori con la sua bambola d'amore. Buongiorno Ettore Cingua e Cinghia, sono Mauro di Savona, buon caldo, e buon caldo con tanto affetto anche a te, Mauro di Savona. Bambola d'amore, magari si può abbracciare a giornata mondiale degli abbracci, una bambola d'amore come la Sonia Mori, beato te, perché la Sonia Mori è un bedio. Abbracci.

Carlo, eccolo qua, ci dice che l'ultima decade di giugno 2026 verrà ricordata come la più calda e disagevole dell'ultima storia recente. I modelli non offrono sbocchi che possano determinare un deciso cambio di passo, anzi per il prossimo fine settimana inaspriscono ulteriormente le condizioni di caldo assurdo già presenti sul nostro paese. Va bene, io poi sono uno che le notizie le legge, ormai i giornali li leggo partendo alla Raimondo Vianello con la Gazzetta dello Sport. Poi passo a Repubblica, il Corriere o Corriere Repubblica, dipende in che ordine arrivano, e poi vado sull'ANSA per vedere le ultimissime notizie. Questo per tenermi aggiornato con le ultime novità. Alla sera cerco, se riesco, di vedere una partita di calcio, che non c'è, ormai non c'è nient'altro, o un film o una partita di calcio del campionati del mondo, che non essendoci l'Italia comunque non hanno quel fascino, quell'ansia, quel sì, è bello perché quando si vede giocare bene Messi, Mbappé e Haaland stanno assolutamente dimostrando quanto sono capocannonieri mondiali. Messi strepitoso, io ho 39 anni, gioca ancora come questo truffolino, perché non è grande, è piccino, ma come si infila veloce a destra e a sinistra, è incredibile. Allora, siamo alla Francesca Mazzuccato, rispettando questa scaletta da Summer Edition, con un po' di Fox italiano, che è bello ogni tanto ascoltare il Fox italiano. Oggi non c'è una canzone di quelle che avete chiesto, è una scaletta pura, fatta volutamente per dimostrare qual è il suo stile per l'estate dal nostro supremo. Da domani ritornano tutte le dediche. Dico da domani perché ce l'ho già.

Allora, era la Fox Italiana della Francesca Mazzuccato. Intanto ci è arrivato un messaggio che dice: su Teleantenna continua ad andare la sigla in continuazione, ma non va nessuna programmazione. E non so cosa dirvi, anche perché ci sono delle cose che non ci vengono dette. Diciamo che in questo momento, con questo caldo in Italia, l'elettricità non basta. Evidentemente quelli da cui compriamo l'elettricità, che vanno con il nucleare loro, gli svizzeri e i francesi, evidentemente anche loro sono con il collo strozzato e hanno detto: oh, arrangiatevi, serve a noi la nostra elettricità. Per cui ieri ci sono stati blackout qui in Piemonte a non finire, tant'è vero che il nostro collegamento con la SIM per tutto pomeriggio è stato interrotto. Può darsi che succeda anche in altre regioni d'Italia, perché stanno facendo il gioco del Monopoli, cioè vanno in quelle centrali elettriche che stanno consumando meno e dirottano l'elettricità che questi hanno un pochino più in abbondanza in quelle, per esempio, che riforniscono le grandi città, che invece sono strozzate, per cercare di tenere il livello dell'elettricità che possa dare l'elettricità a tutti. Ma non basta, però non ce lo dicono, perché sennò diventa una notizia negativa. Non ce lo dicono, va bene, vedremo come andremo in futuro. Terzo vintage di oggi. Intanto aspetta che è arrivato un messaggio che dice: buongiorno signor Ettore, sono Giuseppina d'Asti. Per favore, si potrebbe dedicare la canzone Amici miei a mio marito Franco? Lui la canta sempre con i suoi amici alpini. Grazie e complimenti per la trasmissione. È un bel scacciapensieri. Bello, bello, mi piace essere uno scacciapensieri. Un caloroso saluto da Serenina e Alessandra da Reano. Ma che bello il nome Serenina. Reano dov'è? Questo non lo so, adesso lo vado a cercare. Intanto vi mando il disco e poi vi saprò dire dov'è Reano. Allora, il brano è Sotto questo sole. Siamo nel 1990. Vince il Festival Bar e determina la lite fra Paolo Belli e i ladri di biciclette, perché Paolo Belli voleva Francesco Baccini a cantare Sotto questo sole, mentre gli altri componenti dei Ladri di biciclette non lo volevano. E Paolo Belli litiga con i Ladri di biciclette e dopo questo disco esce, non fa più parte del gruppo dei Ladri di biciclette, ma riesce a far registrare, realizzare questa Sotto questo sole al Francesco Baccini, con cui vince, quindi aveva ragione Paolo Belli, il Festival Bar del 1990. Sotto questo sole.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Miguelita del Maurizio Medeo, wow, alle 11:45.

Incredibile, siamo in orario. I vinili di Casandenna erano previsti per le 11.47 e sono le 11.47, anzi no, adesso sono 48. Allora, siamo al momento, intanto sappiamo che siamo ritrasmessi in Radio Liscio Visione da Prima Antenna, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, e da Studio 1 in Lombardia sul canale 95, mentre continuiamo a non avere notizie del network Teleantenna, perché mi ha mandato la fotografia, ci credevo e non avevi bisogno di mandarmi la fotografia del suo tentativo di connessione, cioè noi mandiamo la trasmissione a Teleantenna, loro non la ricevono, per cui hanno problemi, e addirittura ci hanno detto alcuni che ascoltano Radio Liscio per esempio dal Lazio e dalla Toscana su Teleantenna, non vedendola in televisione l'ascoltano con gli altri sistemi, Alexa, il PC, il telefono o il DAB o tutte le altre diavolerie con cui si può ascoltare Radio Liscio. Ci hanno detto che su Teleantenna, su tutto il network Teleantenna, sta andando in loop, quindi vuol dire che si riproduce in continuazione la sigla di Teleantenna, la sigla d'apertura di Teleantenna, quindi i problemi ce li hanno loro, non li abbiamo noi. Noi il segnale glielo mandiamo continuamente, e anzi il cinghia è sempre lì col bottoncino, ogni tanto va a vedere se per caso la cosa si è aperta. Siamo ai vinili di Casandenna, 54esima canzone nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Al 50, in settimana entriamo nei primi 50, attenzione, entriamo nell'Olimpo delle canzoni più belle di sempre. Al 54esimo posto, Sympathy for the Devil, simpatia per il diavolo, dei Rolling Stones, che fecero per parecchi anni dire ad alcuni critici che i Rolling Stones erano dei satanisti perché apprezzavano il diavolo. Non era così la storia, attenzione, era, aspetta che l'ho saltato, no, Ettore, ma che pasticcione, l'ho fatto saltare. Com'è che non ho... eccolo qua, Sympathy for the Devil. Allora, era, a parte che l'hanno messo dentro in un sacco di film, telefilm, eccetera, eccetera. Troppo lungo. Satanismo e Rolling Stones, eccolo qua. Il malevolo personaggio creato da Jagger, perché Jagger, Mick Jagger, il frontman, il capobanda dei Rolling Stones, canta e dice: io sono Lucifero, sono un personaggio elegante, se mi incontrate siate cortesi, abbiate comprensione e abbiate un po' di buon gusto, siate educati come vi hanno insegnato bene, altrimenti disporrò che la vostra anima sia dannata. Questo che è If You Meet Me, Have Some Courtesy. Questo ci canta Mick Jagger nel suo Sympathy for the Devil, The Rolling Stones 1968.

Sympathy for the Devil, simpatia per il diavolo, dove Mick Jagger impersona Lucifero in questo brano. The Rolling Stones, 54esimi nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. E a questo punto, come consuetudine, saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci seguono solo con la loro radio liscio visione nella prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che invece poi va avanti fino alle 13. Canzoni Senza Frontiere, la televisione stacca adesso, ma non è che stacca su un brano qualsiasi, stacca su una delle idee più corrosive, più entusiasmanti, più piene di brio, che hanno invaso la testa del mio cinghia, di Marco Sasso, perché questa canzone l'ha scritta, composta lui, e se l'è anche animata con l'intelligenza artificiale. La Maccheroni Mambo di Marco Sasso, nell'interpretazione di Alex Biondi.

0: chitarra fatta dallo stesso, perché lui è un polistrumentista, il mio cinghia, suona la chitarra, il basso, tutto quello che ha corda, il violino, din don, din don, din don, din, din din din don don don, din don din don. È mezzogiorno in questo momento, ci siamo arrivati con gioia anche oggi, martedì 23 giugno 2026, e come sempre ad ogni capodora di Radio Liscio, le reclame, le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia o residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese. Domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana, si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo-Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti. Buon martedì 23 giugno 2026. 174esimo giorno dell'anno. Ne mancano 191 alla fine dell'anno. Oggi è San Giuseppe Cafasso, che è un santo che era nato ad Asti, qui vicino, ed è la giornata mondiale degli abbracci. Abbracciatevi tutte e tutti. Un abbraccio non si dovrebbe negare mai a nessuno, è un contatto fisico di benessere assoluto quando è fatto con trasporto e voglia di trasmettere qualche cosa di positivo. L'abbraccio, quando è fatto con affetto, amore, amicizia, è una cosa bella. Oggi la giornata mondiale dedicata agli abbracci, non sprecatene uno, fatene più che potete, vedrete che vi sentirete meglio. Allora, intanto io devo, c'è una strana situazione, io ho un figlio medico, nefrologo, quindi è sempre attento a quello che devono fare i reni, e continua ogni 2-3 ore, manda il messaggio: vi state idratando? State bevendo? Allora adesso i fratelli, con una forma di piccola rappresaglia, gli stanno mandando, noi abbiamo un gruppo di famiglia su Telegram, e stamattina ho già visto mia figlia con la bottiglia, si è fatta fotografare, cioè si è fotografata, si è fatto un selfie mentre beve dalla bottiglia. Poi anche il figlio più grande ha fatto anche lui mentre beve da una borraccia. Allora adesso io sto bevendo dal bicchiere e mi scatto un fermo immagine e glielo mando anch'io, e d'ora in poi, quando lui ci manda il messaggio "state bevendo, vi state idratando", noi gli rispondiamo con queste immagini che stiamo facendo. Aspettate che bevo veramente. Sì, effettivamente con questo caldo, soprattutto per quelli over, diciamo 60-65, che si dimenticano di bere perché si sentono bene, invece no, forzatevi a bere, è importantissimo. Lo dico per quelli che ci stanno seguendo anche in Radio Liscio Visione, in questo momento è solo lo studio 1 sul canale 95 in Lombardia. Mentre Pietro Galassi vive uno di quei momenti belli che restano nella memoria di un uomo, quando lei, colta da un raptus, che so io, per eccitarlo, per sentirsi libera, perché le piaceva, ballò scalza, e lui lo ricorda: ballavi scalza, ballavi Pietro Galassi scalza.
6: E qui si balla, ragazzi.

0: passi per noi.
1: Balla di scalza! Era lui, Pietro Galassi, il macho man. Oh, quarto vintage di oggi. Una cantante che vi faccio ascoltare nel suo primo singolo. Lo cantò nel 1979 con il suo nome d'arte, perché lei non si chiamava così. Il suo vero nome era Virginia Maria Minnetti. E chi è la Virginia Maria Minnetti? E adesso la riconoscerete subito. È stata la moglie di Riccardo Fogli. L'ha sposato nel 1971, ma l'anno dopo, crisi disperata, perché lui ha una relazione con la Patti Bravo, che lo fa litigare anche con la sua band, i Pooh. Lascia i Pooh, poi finisce la storia con la Patti Bravo, quindi si riappacifica con la moglie fino al 1993, quando hanno divorziato. Poi lei si sposa una seconda volta e divorzia una seconda volta successivamente, finché nel 2022 si sposa per la terza volta. È una volubile. Si è unita in matrimonio con Francesco Mango. È considerata un'icona gay perché sin dagli anni dell'esordio si è più volte esposta pubblicamente per i diritti delle persone LGBT. Vi sto parlando della Viola Valentino. La Viola Valentino che fece scandalo con questo suo primo brano, perché lei cantava Comprami nel 1979. Beh, fai vedere grano, io faccio vedere cammello. Tradotta più o meno è così. Viola Valentino.

Comprami. Era la Viola Valentino. 12:17, intanto stiamo appurando che i macelli che ci sono, quantomeno i problemi tecnici che ci sono con Teleantenna. Dal Friuli ci arrivano notizie di disastri, blackout e quant'altro per il maltempo, perché là effettivamente il caldo con l'arrivo di qualche depressione ha causato notizie dall'intelligenza artificiale del cinghia. Quindi abbiamo una spiegazione del perché non riusciamo a cioè noi mandiamo il segnale ma non lo ricevono, con gli amici del network Teleantenna. Un saluto da Guido da Bogliasco, provincia di Genova. Grazie Guido. Altrettanto, intanto Reano, ho scoperto che è nella città metropolitana di Torino, 25 km a ovest, verso le Alpi, per intenderci. Allora, siamo a Tu sei la fine del mondo. Io non ti conoscevo così, poi ti ho frequentato un po' e tu sei la fine del mondo. Quando un uomo vi dice così, donne, su, libere, aperte, Marco il clan.

Arriva una notizia. Allora, questa è la vaniglia della Sonia De Castelli. Intanto arriva la notizia che il Cinghia è stato ingaggiato per venerdì sera per andare a suonare con una band country, i Dixie Party Country Power Band della Fiorella Mondo. Cosa vai a fare, la chitarra? Sì, ovvio. No, potrei fare anche il basso, chiedo. Ma quindi entro venerdì sera, i 4 giorni, 1, 2, 3 giorni, per imparare dei pezzi country, perché ti avranno dato dei pezzi country da imparare. Bella, bella esperienza. Grazie a Radio Liscio, ti hanno trovato, come ti hanno trovato? Sto parlando col Cinghia. Come ti hanno trovato? No. Vecchio gruppo, ci avevi già suonato, quindi non è una roba. Sì, nella prima della guerra, va bene, d'accordo. Allora, siamo ai vinili di Casa Andenna. C'era un'altra cosa che vi volevo dire, ma mi sono dimenticato, perché è arrivata sta notizia così in mezzo alla trasmissione del Cinghia che ritorna a suonare su un palcoscenico venerdì sera. Allora, volevo farvi Nati i morti. Allora, 23 di giugno, nato il 23 di giugno del 1894, Alfred Kinsey. E chi è Alfred Kinsey? È il famoso rapporto Kinsey. Questo si è inventato un rapporto sulle abitudini sessuali degli americani, e all'epoca fece scalpore, anche un certo scandalo, però poi è diventata la Bibbia di come ci si deve comportare nei rapporti sessuali, il famoso rapporto Kinsey. Ebbene, era lui, nato nel 1894. Arnaldo Pomodoro, opere di Arnaldo Pomodoro in tutto il mondo. Pensate che ieri è morto, perché è morto il 22 di giugno ed era nato il 23 di giugno, quindi è morto il giorno prima del suo compleanno, era del 1926. Alan Turing, ci hanno fatto un film bellissimo, questo signore che ha inventato quello che probabilmente, lui era un fanatico di matematica, aveva detto perfino che se viene messo in una camera senza nessun collegamento, cioè un uomo che deve parlare in una camera chiusa dove non vede se c'è un altro uomo o una macchina, e non riesce a distinguere se le risposte che gli arrivano alle sue domande sono dell'uomo o della macchina, lui dice la macchina potrebbe essere considerata intelligente, e questo sarà il futuro. Alan Turing decifrava tutti gli enigma, i messaggi cifrati dei tedeschi durante la guerra. Grazie amore, è arrivato il caffè da parte della mia signora, abbraccio. Le è bastato quello di prima. Alan Turing ci ha fatto un film, era nato nel 1912. Fabio Volo, wow, è nato nel 23 di giugno del 1972. E poi Zinedine Zidane, lo vediamo spesso inquadrato ai campionati del mondo di calcio in Messico, America, Canada. Zinedine Zidane è nato nel 1972, il signor testata a Materazzi. I morti, vabbè, nel 2011, caspita, sono già passati 15 anni, Peter Falk, il tenente Colombo, è diventato famoso nel mondo come il tenente Colombo sulla sua vecchia macchina scassata decapotabile e col suo impermeabile. Jonas Salk è morto nel 1995, inventore di un vaccino che ha tolto la poliomielite dal mondo. E poi Vespasiano. Vespasiano, imperatore, è morto il 23 di giugno del 79 d.C. Perché cosa è famoso questo? A parte per i suoi successi, le guerre, praticamente imperava su mezzo mondo conosciuto all'epoca, che era quello che aveva conquistato l'impero romano, ma soprattutto ha inventato
dicono tutti, i bagni pubblici. Ha inventato i gabinetti pubblici, il famoso Vespasiano, che non ce ne sono più in giro, ma quando io ero piccolo c'era in tutte le città. Mi ricordo a Milano, tutti verdi, c'erano le due postazioni dove si andava dentro e si poteva fare pipì. Ah, allora abbiamo visto quelli che sono i nati e morti.

Magnolia zuccherina, che io zuccherino nella magnolia non ho mai visto niente. Fa dei fiori che mi piacciono molto, ha queste foglie belle rigide, belle lucide, è una pianta anche maestosa quando vuole diventare maestosa, ma che sia zuccherina non lo sapevo. Comunque così è, Grateful Dead, Sugar Magnolia.

Silver Magnolia erano i Grateful Dead. E adesso un messaggio che mi fa molto piacere, perché mi arriva da qualcuno che è nella storia del ballo liscio italiano. Dove cavolo sei andato? Canzoni senza frontiere, eccolo qua. Ciao, sono Ringo dell'orchestra Ringo Story. Caspita, il cowboy del liscio. Volevo farti i complimenti, ti ascolto tutti i giorni. Se puoi fare gli auguri di buon compleanno a mia figlia Paloma Guazzoni. Grazie mille, Paloma, ma tanti tanti tanti auguri di buon compleanno. Non c'è bisogno della spinta di papà, te li facciamo di cuore. Grande ammirazione anche da parte del Cinghia, perché anche lui fa wow Ringo Story, l'orchestra di Ringo Story, che poi Ringo Story, il suo vero nome è Vittorio Guazzoni, noto come il cowboy del liscio.

0: è originario della provincia di Piacenza, sto leggendo su Wikipedia, ed è attivo da oltre 35 anni nel panorama musicale romagnolo, e si può visitare le pagine ufficiali dell'artista su Balliamo Liscio, e più di così noi ci chiamiamo Radio Liscio. Quindi grazie a Ringo Storia, a Vittorio Guazzoni, e ancora tanti tanti tanti auguri a sua figlia che oggi compie gli anni, la Paloma Guazzoni. Va bene così, Ringo? Fatto! Siamo a Federica Cocco, che ci canta un mix delle canzoni che hanno portato al successo, che ha portato al successo, perché lei era già di successo, la Raffaella Carrà.
1: Vogliamo e quali saranno? Grande, mitica, rap!

era la Federica Cocco con un bellissimo mix della Carrà. 12.43, allora, siamo al quinto vintage di oggi. Una cantante del 1932 è viva, ha 96 anni. Quelli della mia generazione se la ricordano, piena di vita, bravissima, Petula Clark. Petula Clark nel 1964 cantava in Italia Quelli che hanno un cuore, che era la versione in lingua italiana di Anyone Who Had a Heart, scritto da Burt Bacharach e Hal David, e che era stato portato al successo, niente po' po' sul totò di meno, che da Dionne Warwick. Va bene, la Petula Clark lo lancia un po' dappertutto, perché lo fece in italiano in Quelli che hanno un cuore, in francese Ceux qui ont un cœur, che è poi la stessa roba, Quelli che hanno un cuore, in Spagna con Tu no tienes corazón, non hai il cuore, un po' un paradosso, una contrapposizione. Comunque ebbe un grande successo, arrivò nelle prime 5 posizioni della hit parade italiana, ed eccolo qua, 1964, Quelli che hanno un cuore, quinto vintage di oggi, Petula Clark.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: La mazurka! La mazurka nazionale, eseguita da un'orchestra.

Allora, ok, era la mazurka nazionale di Castellina Pasi. Intanto ho un messaggio. Grazie mille delle belle parole che hai avuto per me, ho apprezzato davvero tanto, e grazie per gli auguri a mia figlia. Un abbraccio forte a tutto lo staff di Radio Liscio. Oggi giornata mondiale degli abbracci, lo accettiamo volentierissimo. Ciao da Ringo. Ciao a te Ringo, buon lavoro, continua a far ballare la gente come lo sai fare tu di cuore, mentre noi siamo all'ultimo vintage di oggi. Allora, vi parlo di Tony Esposito, un ragazzo del 1950 che dice: suonare i tamburi è una vera e propria terapia, vado quasi in trance. Il tamburo riesce a entrare nell'inconscio e a suonare le note più recondite del nostro animo e della nostra psiche. Allora, con una sua esibizione, dove il tamburo ovviamente è la cosa più importante, Tony Esposito nel 1984 vince il disco per l'estate, pensate, quindi fu uno dei tormentoni dell'estate con i suoi tamburi, con Kalimba de Luna.

0: Kalimba de Luna di Tony Esposito. Cine calendario, non ho ancora fatto in tempo a dirvelo oggi, qual è il film di oggi? Il film di oggi da abbinare al vostro compleanno, al ricordo del primo bacio, a quando volete voi. Di oggi 23 giugno è Ratatouille, film bellissimo, un cartone animato stupendo che racconta la storia di Remy, che è un topo dotato di un olfatto sviluppato che ambisce a diventare uno chef grazie a un garzone di nome Linguini con cui stringe amicizia. Remy riesce a entrare nelle cucine di un ristorante blasonato ma caduto in disgrazia dopo la morte del suo fondatore Auguste Gusteau, e lì c'è tutta la storia di questo topo che Ratatouille è un film che si svolge attorno all'anno di uscita nei cinema, il 2007. La prova è un primo piano sul testamento di Gusteau in cui compare la data di composizione 23 giugno 2004, ed è per questo che il film è stato abbinato al 2004. Allora, oggi non abbiamo avuto tante vicissitudini, siamo riusciti ad arrivare in fondo, perché non era sicuro. Ieri ho avuto gravi problemi con i blackout, con i collegamenti. Meno male che ne ho sempre uno, ne ho tre di collegamenti, e ieri ne avevo uno solo che funzionava bene, ma è quello che non piace al cinghia. Quando sono collegato con quello storcennato, vai e vieni, i flussi non sono continui, abbiate pazienza, è uno che si lamenta in continuazione, io sono abituato, voi non potete capire. Ma comunque siamo arrivati in fondo anche oggi. Allora, l'appuntamento è per domani, mercoledì 24 giugno. Man mano le giornate diventeranno, se è possibile, ancora più calde, per arrivare al top top sabato e domenica, quando soffriremo veramente anche qui nelle magnifiche colline del Monferrato, dove dicono arriveremo a 39-40, forse anche più gradi, robe da matto. Da Ettore Andenna, grazie per l'ascolto di Canzoni Senza Frontiere, grazie a Marco Sasso, detto il Cinghia, che mi ha fatto la regia. L'appuntamento è per domani, quindi pronti per la sigla!
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
6: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo il colloquio in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche caratteristiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti.
5: Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali, il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi, si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio. È il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziale nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
8: Questa è una di quelle canzoni che sta andando per la maggiore.

0: Rapsodia è la voce di Francesca.
1: Ragazzi, questa canzone, devo proprio dirla, è meravigliosa. Grazie a voi che ce l'avete richiesta. Davvero, grazie a tutti di tutto cuore. Allora io direi di continuare con una baciata, perché ancora non abbiamo fatto neanche una baciata. Questa è Sotto la Luna. A tutti.

Trentino. Lui si chiama Umberto Tozzi e qui, se volete, le potete anche cantare insieme a noi. Pronti a partire?

signori, tutta l'Italia. Grazie Peschiera, grazie davvero di cuore. E allora ancora una pizzica e poi torniamo ai balli di coppia. Pronti con la pizzica? Ci pizzichiamo un po' con la fisarmonica.

la fisarmonica, Alessio e tutta la mia orchestra. Grazie. Veramente, grazie amici. Allora io adesso direi di rallentare un pochettino, così dopo torniamo a farvi scatenare nuovamente, perché altrimenti i ballerini dei balli di coppia ci tirano le orecchie. E allora vogliamo accontentarvi tutti e nel limite del possibile ce la mettiamo tutta. Per cui questo è un pur

0: grande successo dei Nomadi e la voce di Francesca.
1: Sempre Nomadi, grazie. Grazie. Allora io direi, visto che si è creata un'atmosfera meravigliosa, ci sta un altro grande brano. Questo ha fatto il giro del mondo e sto parlando dell'Adagio di Albinoni.

Grazie. Sempre un grande, grande onore tornare su questo palco e soprattutto ricevere i vostri applausi. Sono io a dirvi grazie da parte mia e da parte dei miei musicisti. Grazie a tutti. Siete la nostra energia. E dopo di questa io vado a bere un goccio d'acqua. Penso che me la sono meritata un goccino d'acqua. E allora vi lascio nelle ottime mani.

Giuseppe Franco. Grazie, te lo sei meritato. Fategliene ancora un altro, non solo lui ma tutti i miei ragazzi. E allora continuiamo. Questa è Vattene da me, sempre le nostre canzoni, però voi rimanete, mi raccomando. È il titolo della canzone, Vattene da me, sia mai. Noi vi vogliamo qua fino all'ultima canzone.

0: c'è tutta l'orchestra, ma l'applauso fatelo per lui. Tony Rizzo.
1: Grazie.
0: Grazie. Grazie. Torniamo a una mazurka, ritorniamo alla tradizione, sono già pronti i miei musicisti.

Grazie. Qua i compleanni sono diversi, c'è un altro compleanno, l'amico Nico. Tanti auguri Nico da parte di tutti i tuoi amici e da parte nostra. Ritorna al valzer, eccolo qua. Non c'è pace tra gli ulivi. I grandi classici.

0: la fisarmonica, bravi ballerini, grazie.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
5: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Ci aspetta una mercoledì con ancora l'anticiclone subtropicale sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria un po' più fresca da est porteranno qualche grado in meno, ma le temperature rimarranno sempre oltre alla media, massime fino a 35-36 gradi al nord e sulle aree interne nel centro. Ancora qualche locale temporale sparso di calore al pomeriggio si forma sui rilievi alpini, ma anche su parte della dorsale appenninica, con sconfinamenti anche in Toscana, in Campania, sulla Sicilia interna. Ventilazione generalmente debole e di brezza, mare poco mosso, quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, giovedì 23 giugno. Buongiorno a tutti, spero stiate bene, bimbi a casa, ne so qualcosa. Scuole finite, estate cominciata, chissà come vi state organizzando. Le mie tra un po' partono, vanno al mare con i nonni, per fortuna abbiamo la casetta a Pietra Ligure, così stemperano un po' il mese di luglio, no? Noi li andiamo a trovare al mare nel weekend, però è complicata, no? La situazione dei genitori, se ne volete parlare sono qua per voi, vi comprendo. 331 335 6565. Oggi giornata dedicata alle donne, perché ci sono due celebrazioni, no? Queste sono la giornata internazionale delle donne in ingegneria, quindi un saluto a tutte le ingegnere che sono all'ascolto, ma è anche la giornata internazionale delle vedove, insomma, quando l'età aumenta, purtroppo succede, quindi un abbraccio anche a tutte le amiche vedove che ci stanno ascoltando in questa giornata dedicata, insomma, al ricordo, diciamo così, dei mariti che non ci sono più. Va bene, noi siamo qui anche per farvi vivere di ricordi ed emozioni, e lo facciamo grazie alla nostra grandissima musica, le orchestre con le loro note, i loro testi ci riportano a quella pista da ballo che riempiamo ogni volta che possiamo. E allora carissimi, benvenuti ad Energia Contagiosa, ci aspettano due belle orette insieme sul volume, che si comincia!

Bene, eccoci qua carissimi, ben ritrovati di nuovo in questo martedì. Si comincia ufficialmente con Energia Contagiosa. Allora, un bel viaggio come sempre, quello di oggi. Ho qua davanti l'elenco dei racconti delle feste dove vi porterò in questa giornata che si scateneranno nel weekend e non solo che verrà, perché partiremo, dai, facciamo una piccola anteprima. Cominciamo dalla Lombardia, da Sesto Calende, Varese, per la 41esima festa delle Cascine di San Giorgio. E poi ce ne andremo alla Fiera del Tirot, questa è a Felonica in provincia di Mantova ed è una cosa che va avanti tutte le domeniche fino al 7 di settembre, quindi ce la potremo godere per un po'. Poi ce ne andiamo a San Pietro in Cerro, che sta in provincia di Piacenza, dove c'è la quarta sagra della Picula, e poi vi racconto di che cosa si tratta. E per concludere ce ne andremo alla 59esima sagra del pesce di Borghetto, questo sta a Turo sul Trasimeno in provincia di Perugia, e poi sempre in provincia di Perugia alla 48esima festa della torta al testo e dei vini DOC dei Colli Perugini. E qui saremo a Pila, che è un quartiere di Perugia. Anche questo è un bel evento che va avanti fino al 5 di luglio. Beh, un bel programmino anche per oggi, niente da dire, niente da dire, ho già l'acquolina in bocca. Ma prima di tutto questo ce ne andiamo in Lapponia. Dice, ma perché vai in Lapponia? Perché c'è una bella iniziativa, è partita sta caccia al tesoro settimana scorsa, il 18 giugno a mezzanotte, in coincidenza proprio dell'inizio dell'estate, a Levi, che è una meta turistica nel nord della Finlandia, ed è una sorta di gioco avventura. Si chiama la caccia al sole di mezzanotte e praticamente, visto che qua non tramonta mai il sole, no, sta sempre su per 24 ore, hanno nascosto un lingotto d'oro da 20.000 euro, hai capito? E quindi sta caccia andrà avanti per tutta l'estate ed è un'iniziativa fatta apposta per incentivare il turismo d'estate in questa zona che è celebre per la casa di Babbo Natale. Hai capito? D'estate c'è il lingotto, c'è nascosto un lingotto da 20.000 euro, devo prenotare, devo andare da queste parti a cercarlo. Insomma, una caccia al tesoro incredibile. Se volete maggiori informazioni, cercatela, perché in Lapponia potrebbe essere che Babbo Natale vi aspetta già a forma di lingotto d'oro, chi lo sa.

Arrivano i primi messaggi al 331-335-6565. Allora un saluto a Max che ci scrive da San Lorenzo di Parabiago, ci dà il buongiorno e augura a tutti una splendida giornata. Anche a te Max, grazie mille. Un saluto anche a Rita invece che ci scrive da Fano, da tutt'altra parte. Viva Radio Liscio, vi sto ascoltando già da adesso, un abbraccio a te carissima. E un saluto anche a Giuliana che scrive da Cotignola, che non è tanto lontano, e anche lei ci dà il buongiorno. Grazie mille, grazie carissimi. Potete scrivere qua naturalmente al 331-335-6565 oppure anche sui nostri social network, che sono sempre popolati dalle vostre interazioni. Molto bene, molto bene. Allora, io invece vi devo portare in due posti adesso, che sono entrambi in Lombardia. Il primo è Sesto Calende, in provincia di Varese, e poi ce ne andiamo a Felonica, in provincia di Mantova. Sesto Calende, dove da piccolo vissi proprio per forse un anno o due, un ricordo lontano di quella casa. Sta di fatto che in questo weekend va in scena una bella festa, che è la 41esima festa delle Cascine di San Giorgio. Ecco qua, un evento radicato nella tradizione, no, con la gastronomia locale grande protagonista, ma anche un po' lo spirito comunitario del luogo. Nasce oltre 40 anni fa questa festa, ideata con l'obiettivo di valorizzare il rione San Giorgio e le sue cascine storiche e le tradizioni locali. Diciamo che quella zona di Sesto, quella delle cascine, la conosco meno. Conosco bene quella sul fiume Ticino, perché poi è anche una bella zona dove si vanno a fare aperitivi, una bella piazzettina. Comunque la festa si articola su due fine settimana, infatti uno è già trascorso, questo è l'ultimo, e ci offrono delle serate piene di musica, cucina, divertimento. Ogni venerdì, sabato e domenica i partecipanti possono deliziarsi con un'ampia scelta di piatti della ricca tradizione lombarda. Tra queste c'è lo stinco di maiale, la trippa, lo stufato d'asino, il fritto misto, le grigliate di carne, le salamelle, la costata di cavallo e via con il programma musicale che un giorno dopo l'altro, insomma, vi porta a divertirvi, anche a ballare, insomma, a stare insieme. Tutto quanto le informazioni le trovate online cercando giusto appunto la festa delle cascine di San Giorgio, mettetela a calendario. Rimaniamo sempre però in Lombardia, ce ne andiamo in provincia di Mantova, in quel di Felonica, dove fino al 7 di settembre, per tutte le domeniche, c'è questa fiera del Tirot. Che cos'è? Una focaccina rustica, molto saporita, farcita con le cipolle, ed è protagonista appunto di questa fiera che ne porta il nome. È una prelibatezza, leggo, della cucina mantovana, che nasce da una tradizione contadina che unisce ingredienti semplici e genuini, perché è fatta di farina, olio, cipolla, una cipolla dorata del territorio, e poi forno a legna che gli dà quella croccantezza, no? E quel sapore inconfondibile. La fiera del Tirot poi è un'occasione anche per questo piccolo borgo affacciato sul Po, che si trasforma in un centro festoso con mercatini, musica dal vivo, giochi popolari, laboratori per i bimbi e poi l'abbinamento perfetto, ovvero una selezione di birre artigianali servite proprio per esaltare al meglio la fragranza del Tirot, che col caldo che fa direi che ci stanno proprio una meraviglia. Hai capito? Bravo. Bravi, bravi. E gli amici di Felonica con la loro fiera del Tirot e gli amici di Sesto Calende con la festa delle cascine di San Giorgio. Beh, se capitate in una di queste due zone della Lombardia, sapranno sicuramente accogliervi come sanno fare loro.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per

Eccoci qui carissimi, tema strettamente attuale ma anche sempre presente purtroppo per quel che riguarda noi italiani è il divario che c'è negli stipendi con il resto d'Europa. Noi italiani prendiamo molto molto meno rispetto ai nostri concittadini europei, siamo decisamente sotto la media e si fa molto marcata confrontandoli soprattutto con quello dei francesi e dei tedeschi, tenendo conto che il costo della vita però in Germania è un po' più alto. Sta di fatto che in Italia il guadagno medio di una persona, si aggira tra i 20.000 e i 30.000 euro annui. Quindi può essere 21, come può essere 29, no? Il problema qual è? Che la media dell'Unione Europea è di 38.950 euro, quindi quasi 39.000 euro. Questo è l'ultimo aggiornamento di Eurostat. E quindi questo cosa significa? Che la posizione italiana è molto svantaggiosa nei confronti degli altri paesi. Cioè quando andiamo noi là da loro spendiamo tantissimo perché il costo della vita è alto anche da loro, però i loro stipendi sono molto più alti dei nostri, quindi se lo possono permettere. Quando invece vengono qua loro gli sembra quasi di spendere meno. Da una parte questo potrebbe essere anche un incentivo appunto che fa venire tanti turisti, però dall'altro se ci pensi quelli che dovrebbero spendere meno in Italia anche concettualmente dovrebbero essere gli italiani, no, con una corsia preferenziale. Vabbè, la posizione italiana, leggo, resta debole sia per i single che per le famiglie con uno o più percettori di reddito. Una delle regioni indicate dagli analisti riguarda la produttività, perché nel lungo periodo le paghe riescono a crescere in modo stabile solo quando aumenta anche il valore prodotto dal lavoro. Secondo gli esperti, salari bassi, e qua cito, sono la spia di un malessere profondo della nostra economia. D'altronde è un tema, come dicevo, molto attuale, molto molto ricorrente, tutti ne parlano, tutti lo sanno, anche il governo attuale ne è perfettamente consapevole e dice che interverrà. Il problema è che la finestra per intervenire ormai si sta riducendo, visto che siamo quasi al termine di questo mandato, e sono quasi pronto a scommetterci che sarà cavallo di battaglia di qualcuno naturalmente nelle prossime elezioni, perché è un tema che è sempre così, no? Torna in periodo elettorale, poi vai su e non fai niente, e poi passa il tempo e poi va su un altro e non fa niente neanche lui. Infatti noi intanto continuiamo a perdere forza rispetto ai nostri cugini d'Oltralpe e anche un po' tedeschi. Va bene cari, meglio non pensarci, godiamoci un po' di musica e poi torniamo qua che ce ne andiamo a vivere un evento molto godereccio, la Sagra della Picula in San Pietro in Cerro. State lì.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Sono tornato, carissimi, ben ritrovati a tutti in quel di Energia Contagiosa. Allora, adesso vi porto ad un evento che riguarda un prodotto tipico tradizionale. Sono dovuto andare su Google per cercare di capire dove mettere l'accento, perché mi sa che prima ho sbagliato, perché ho detto che è la quarta sagra dell'apicula. Però non penso si dica così, ma penso che si dica picula, perché l'accento sta sulla I, quindi picula. Vabbè, insomma, comunque c'è la quarta sagra della piccola e siamo in quel di San Pietro in Cerro, che sta in Emilia Romagna ed è in provincia di Piacenza. Quindi, amici di Piacenza, se volete aiutarmi in questa cosa è 331 335 6565. Siamo nella Bassa Val d'Arda e qua ogni anno rivive questa tradizionale festa che unisce sapori intensi e una memoria popolare. È una festa dedicata al santo patrono, che prende il nome proprio dalla picula ad caval, uno stufato di carne di cavallo che affonda le radici nella cultura contadina locale. È una specialità, ovviamente, come potete immaginare, dal gusto molto deciso, deve cuocere molto tempo. È un piatto identitario, no, di questa zona. Viene servita fumante, accompagnata da polenta o pane rustico, che comunque dico io, bello, buono e tutto. Però, insomma, dal 26 al 29 di giugno polenta con questo piatto è una bella sfida, perché fa un bel caldo. Comunque, vabbè, si dice che quando fa caldo bisogna mangiare e bere caldo, quindi potrebbe essere anche questa uno spunto. Vabbè, insomma, questo piatto è tutto bello fumante, gustoso, ovviamente servito con altre tipiche ricette piacentine, quindi è proprio un omaggio alla gastronomia del territorio, che racconta di antiche tavole, di sapori schietti, di convivialità. Tutto questo si svolge nel verde del parco comunale ex Barattieri, che è una location che accoglie appunto gli stand, gli tavolate, poi il palco con la musica e le attività che sono in programma. Adesso poi vado sulla loro pagina Facebook e vi dico qualcosa di più. Questa sagra, però, sappiate che richiama anche l'antica festa di Re Piedone, quindi storica manifestazione della zona, richiamata nello spirito giocoso e nella vitalità del programma. Quindi c'è un po' di tutto per scoprire tutto questo luogo meraviglioso. Andando sulla loro pagina Facebook, ho qui il programma e quindi vi dico che venerdì sera dalle 21 si danza in allegria con l'orchestra di Gianni e la Liscio Band. Sabato sera invece 883 show e party anni 90-2000, quindi sempre molto divertente. Tra l'altro, nel pomeriggio c'è una mostra mercato di collezionismo dalle 10.30 del mattino alle 17.30. Domenica dalle 18.30 c'è il mercatino creativo sotto le stelle e la sera si balla con l'orchestra Marco e Alice, mentre invece nell'ultima serata, quella di lunedì, c'è Giovani Wannabe, Pinguini Tattici Nucleari Tribute Band, quindi una serata di festa anche questa. Tra l'altro, l'ultima è proprio una serata di beneficenza a favore della pubblica assistenza Corte Maggiore ODV. Insomma, questo è il bel programma che vi attende se passate dalle parti di Piacenza, in questo bel comune che si chiama San Pietro in Cerro, dove c'è la quarta sagra della picula. Oh, spero di averlo detto bene, secondo me si dice così. Se non è così, amici di Piacenza, correggetemi, scusatemi, ma in questo viaggio tra le tradizioni, oh, mica è facile orientarsi alle volte. A tra poco, cari, a tra poco, un po' di musica, seguiamo la rotta di Radio Liscio.

0: Aldi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Rimaniti con noi, visitate le nostre pagine social per scoprire le tappe del Radio Liscio Summer Tour, dove ci troverete con le nostre telecamere, i nostri spettacoli sempre presenti sulla nostra pagina YouTube, sempre pronti per far partire la festa e tutte le novità che stanno arrivando in questo fantastico mese, anche in grande prospettiva, perché ci sono grandi cose all'orizzonte per voi. Noi continuiamo sempre a lavorare per offrirvi il migliore spettacolo possibile. Veniteci a trovare Radio Liscio sia su Instagram che su Facebook, che su YouTube, che in radio, che in TV, praticamente ovunque. Le news a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Fermata anche una seconda persona. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Proprio dal contratto di noleggio si sarebbe arrivati ai due uomini bloccati che sarebbero entrambi cittadini albanesi. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre della donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Sarebbero stati loro la notte tra il 6 e 7 giugno scorso ad aver prelevato le due ragazzine della casa famiglia, portandole nell'appartamento di un'anziana zia, oggi indagata a piede libero, dove hanno vissuto per 15 giorni. All'arrivo dei carabinieri, le sorelline hanno posto resistenza. «Vogliamo stare con mamma», hanno detto. L'ondata di caldo anomalo che attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città, Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani si aggiungerà anche Latina. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte norme già in vigore negli anni passati che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiale di calcio. Tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 Cristiano Ronaldo guida l'attacco del Portogallo contro l'Uzbekistan. Alle 22 l'Inghilterra di Harry Kane affronta il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti quanti. Spero che la giornata sia partita dal piede giusto. Ci è arrivato qualche messaggio, ah, qua c'è anche una fotografia, guarda, qui c'è Giovanna che ci manda la foto direttamente dal mare. Ecco, Giovanna sta in una di quelle zone molto care, la Iguiglia e Alassio, quella con le spiagge più care, però lei ci saluta. Ci sono anche i suoi bambini, Mirella e Giulio, e il marito che farà la foto, che non ci dice come si chiama, ma si sa che noi mariti contiamo poco. Vabbè, insomma, se la stanno già godendo, bravi, bravi, e sono tanti quelli al mare, tanti saluti, godetevela, si va, si viene, prima o poi tocca a tutti, me lo auguro quantomeno di poter pucciare i piedi nel mare o farvi le belle, tre vostre belle vacanze in montagna. Insomma, l'importante è staccare dove meglio gradite, anche in casa volendo. Sì, ma che gancio per sta notizia che dice che anche la casa influenza il nostro benessere, quindi non è soltanto il lavoro a stressarci, ma anche come organizziamo la nostra abitazione, capito? Potrebbe essere un beneficio, quindi se la organizzi bene, vai a casa, ti sembra di stare in vacanza. Sì, vabbè, stessa cosa. Comunque sia, insomma, dice che ci sono delle regole da seguire, no? Degli accorgimenti, no? Per evitare questo benedetto burnout. Quindi ve ne do qualcuno. Quindi se siete in smart working, per esempio, non abbiate distrazioni davanti, perché altrimenti vi perdete via. È meglio stare vicino a una finestra, che riduce anche l'affaticamento mentale e visivo. Minimalismo operativo, quindi ordine in casa, l'ordine interno e esterno crea controllo sulla propria mente, quindi quelle piccole cose, rifare il letto, tenere la cucina pulita, non lasciare i vestiti in giro, ecco, alla lunga riducono lo stress. Però ti stressi nel fare tutte queste cose, è sempre un gatto che si, un cane che si morde la coda, un gatto. Poi è importante non cercare di avere tutto sotto controllo, per esempio le app, la gestione dei social, chi se ne frega, lasciateli andare, chi si è visto si è visto, fare delle pause, anche dei brevi intervalli per disconnettersi. Inoltre bisogna evitare l'isolamento, perché va bene stare a casa, vivere in casa, lavorare in casa, però bisogna avere relazioni tangibili e concrete affinché la casa diventi proprio, sia interpretata dal nostro corpo come un luogo di relax e non di stress. Questi dicono gli esperti, ognuno si stressa e si rilassa a suo modo, però a volte vedi anche una casa pulita in ordine può far la differenza. Tutto fa brodo carissimi, eccola. Va bene, mi rimangono due tappe che ci portano in Umbria tra pochissimo. Tanti gusti e tanti sapori, il nostro viaggio continua, vi aspetto qua.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Mola.
1: Siamo di nuovo on air e quando Max dalla regia mi etichetta sull'orologio vuol dire che mi devo spicciare. E quindi che faccio io? Vi presento subito, pronti via, i nuovi eventi che prenderanno vita in questo weekend e che ci portano in Umbria. Due feste molto molto belle. Cominceremo da Borghetto, che è una frazione di Turo sul Trasimeno in provincia di Perugia, per la Sagra del Pesce 59esima edizione, e poi ce ne andremo a Pila, che è questo quartiere dove c'è la festa della torta al testo e dei vini DOC dei Colli Perugini. Wow, c'ho già qui il buchetto nello stomaco. Vabbè, ma cominciamo dalla prima. Allora, questa festa, questa sagra tutta dedicata al pesce, siamo a Tuoro sul Trasimeno, quindi in zona di lago, con una bella tradizione culinaria e culturale. Qua siamo a cavallo tra Umbria e Toscana, questa zona qua. Pensate, una manifestazione che nasce nel 1964 dall'idea di alcuni giovani di formare una squadra di calcio. I pescatori, che ai tempi erano i pilastri dell'economia paesana, e quindi misero a disposizione della costituenda società sportiva parte del loro pescato. Da allora questa festa è diventata un appuntamento fisso grazie alla partecipazione entusiastica degli abitanti e alla dedizione delle cuoche locali, che si tramandano le ricette di generazione in generazione. Ma che se magna? Allora, le specialità sono il tegamaccio, che è questo tegame ripieno di pesce, poi la regina in porchetta, il persico reale del lago Trasimeno e gli spaghetti alla trasimena. Oltre alla deliziosa cucina, poi spettacoli serali, è tutto a ingresso gratuito, c'è il bar, la birreria, la gelateria, c'è un mercatino di hobbistica, insomma una piccola sagra che è un po' un tesoro di cultura popolare, come piace a noi, no? Bella, bella, bell'evento, bravissimi cari, molto caruccio questo evento, e poi sembra proprio di quelli che piacciono a me, molto rustici. Va bene, rimaniamo in Umbria, ce ne andiamo a Pila, che è una frazione, probabilmente un quartiere di Perugia, perché c'è la 48esima festa della torta al testo e dei vini DOC dei Colli Perugini, e anche qua pancia mia fatica panna. Allora, questa è una manifestazione storica che celebra ovviamente uno dei prodotti più amati della tradizione, sta torta al testo, che è veramente una botta di calorie, ma di un buono, una focaccia proprio, viene anche conosciuta come la crescia, e viene preparata con farina, acqua, bicarbonato e sale, viene cotta su pietra circolare, definita appunto il testo, sopra le braci ardenti del focolare. Questo gli dà un gusto molto delicato, perfetta per essere abbinati, no, con i salumi, i formaggi, la salsiccia, le erbe campagnole. Cioè, io quando vado a Perugia non esiste che non mi fermo in qualcuno di questi negozietti, no, che ti preparano ste torte al testo. Poi in questi negozi che sono degli exploit di salumi appesi, di vini, cioè tu entri lì e per forza che mi devi dare sta cosa. Comunque sta festa è una festa per deliziare il palato, ma anche un momento di divertimento. Infatti ogni sera musica dal vivo con orchestra, live band, DJ set, spettacoli di danza e di sport, insomma ce n'è proprio un po' per tutti. E si va avanti, come vi dicevo, fino al 5 di giugno. Trovate tutte le informazioni sul loro sito internet, che è propila.it, quindi anche per tutto il programma vi rimando direttamente lì. E che vedevo Dio, buon appetito, buon appetito. Se poi vi dovesse avanzare una piccola fetta di torta al testo che volete mandarci, non so, vedete un po' voi, improvvisate, mandate a Radio Liscio, i contatti sono tutti su Instagram, e io assaggio per voi. È giusto che i gusti ogni tanto raggiungano anche me, non sempre che vi porto io, ma che fame. Va bene cari, vado a far merenda, ho deciso, a tra poco.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Eccola, rieccoci qui carissimi, ben ritrovati. Vi parlo di estate 2026 e qua ogni notizia che vi do sono legnate. Ieri avevamo parlato delle spiagge più care d'Italia, stamattina abbiamo parlato già della differenza di stipendi tra Italia e Europa. Mi sembrava giusto chiudere con i dati di Federconsumatori e Altro Consumo, che ci fanno sapere quanto i servizi balneari sono aumentati rispetto al 2025, e stiamo parlando del 2,7%, che è tanto. Sale il prezzo di tutto, degli abbonamenti giornalieri, mensili, stagionali, quello degli ombrelloni, ma immagino che ve ne stiate già accorgendo, no? Quelli che sono lì sotto belli belli, quell'ombra se la godono, sì, ma se la pagano anche, cara come l'oro, ecco qua. E quindi sdraio, lettini, tutto più caro. Le regioni con i rincari più alti sono la Calabria e la Sicilia, però entrambe partivano da medie molto più basse rispetto ad altre zone. Nello specifico, una sdraio costa in media 10 euro, erano 9 nel 2025. Stabili prezzi di pattini e pedalò, 12 euro all'ora, più o meno come un anno fa. L'ombrellone costa un euro in più, siamo sull'ordine dei 14 euro, rimangono invariati i lettini a 13 euro, quindi se tu conti che pigli due lettini, un ombrellone, ti fai un giro in pedalò e magari sei pure abbonato, gli abbonamenti hanno un rincaro sull'abbonamento mensile del 3%, 796 euro quest'anno, 774 nel 2025, cioè, ma vi rendete conto, sono cifre altissime. Per quanto riguarda l'abbonamento stagionale, invece, un altro incremento, si va dai precedenti 2098 euro, che già c'è 2000 euro, a 2161. Vabbè, insomma, magari questo è, se al mare vuoi andare, il portafoglio devi aprire, c'è poco da fare. E quindi è così, un anno dopo l'altro costa sempre tutto di più, ma come dicevamo prima, i nostri stipendi non aumentano. E che facciamo? Che vogliamo fare? Non lo so, ascoltiamo un po' di musica, almeno mi rilassa, perché se mi fisso su ste cose non arriviamo a fine puntata, ve lo dico.

Eccoci qua carissimi, tempo corre veloce ed è arrivato il tempo anche per noi di riepilogare quanto in questa puntata ci siamo raccontati in questo bellissimo viaggio in giro per l'Italia, come sempre a caccia di quelle feste che si scatenano nel weekend, che quando passano di qui sono super protagoniste. Allora, dove ce ne andiamo? Dove siamo andati oggi? Siamo andati a Sesto Calende, in provincia di Varese, per la 41esima festa delle cascine di San Giorgio, un bel evento molto contadino con i loro prodotti locali da assaggiare, poi trippe, stufati d'asino, fritti misti e chi più ne ha più ne metta, il tutto farcito da buone birre e ottimi vini del territorio. E questa era la prima. Da qui via alla Fiera del Tirot, un bel evento che si tiene a Felonica in provincia di Mantova fino al 7 di settembre per tutte le domeniche, che celebra appunto questo Tirot, questa focaccina rustica farcita con le cipolle, che è una cosa squisita, che viene cotta a legna, una meraviglia. Insomma, anche questo è un prodotto tutto da assaggiarsi. Poi non ve lo dico neanche, in ogni festa in cui andiamo c'è sempre tanta musica, divertimento, band e chi più ne ha più ne metta. Poi siamo stati alla quarta sagra della Picula, che è in San Pietro in Cerro, provincia di Piacenza. Anche questo un prodotto tradizionale che viene celebrato, è una festa che viene dedicata al santo patrono, no? E trattasi di uno stuvato di cavallo, di carne di cavallo, che viene servito con la polenta, quindi non proprio un piatto tipicamente estivo, però ci sta, che è una meraviglia, perché ci hanno fatto una sagra intorno. Per tutto il fine settimana vi aspettano. E per concludere ce ne siamo andati in quel dell'Umbria, prima a Borghetto, che è una frazione di Turo sul Trasimeno, per la 59esima sagra del pesce, quindi pesce di lago super protagonista in una storia molto tradizionale ancorata alle radici di questo borgo. E poi 48esima festa della torta al testo e dei vini DOC dei Colli Perugini, questa si tiene a Pila, che è un quartiere di Perugia, e va avanti fino al 5 di luglio con questo torta al testo di cui vi ho parlato poco fa, che è un altro simbolo ed espressione di questo fantastico territorio. Voilà, ecco serviti gli eventi di oggi. Vi ricordo che se volete risentire tutti i racconti che facciamo di giorno in giorno, li trovate tutti sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast di al tempo libero. Beh cari, ci siamo quasi, dai Max, un po' di musica che le orchestre scalpitano, e poi è tempo di salutarci, ma a tra poco.

0: estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Carissimi, anche per oggi è tutto, siamo giunti al termine delle nostre due orette quotidiane qui ad Energia Contagiosa. Adesso vi lascio naturalmente al resto dei programmi, ai miei colleghi che arrivano pronti per farvi ballare, per portarvi nel nostro mondo in tutti i modi possibili e immaginabili, perché qua ognuno ha il suo racconto, il suo modo di far radio, il suo modo di portarvi in altri posti, chi tramite una chitarra, chi tramite un vinile, chi tramite un evento. Insomma, siamo tutti qua per farcire la vostra giornata della musica, naturalmente, e di tutto questo spettacolo che è Radio Liscio. Grazie mille, carissimi, dei vostri messaggi. Grazie anche a Max Quarti, il mio regista qui ad Energia Contagiosa. E l'appuntamento, come sempre, è per domani dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16. Tanti baci a tutti voi, buona giornata e buona Radio Liscio. A domani, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speranamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persone aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA, situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco e Niagara, Pazzi come noi.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

comunque è una chitarra che ha comprato mio padre nel 1936 da questo grande liutaio Gallinotti di Solero. Non so se voi lo l'avete conosciuto di nome, di fama, che ha costruito chitarre per Montoya, per Segovia, addirittura venivano dalla Spagna, da tutto il mondo, in un piccolo studio di un paesino che si chiama Solero, vicino ad Alessandria, e non ha mai voluto rivelare il segreto di queste chitarre, era anche la vernice, una cosa incredibile. Mio padre comprò questa chitarra nel 36, 1936, la pagò 1000 lire, questa chitarra poi, dato che mio padre faceva il barbiere, aveva un negozio da barbiere, da parrucchiere, e una volta i barbieri suonavano tutti la chitarra, avevano tutti una chitarra nel negozio, tantissimi anni fa, tanti, e questa chitarra era appesa a un chiodo, appesa lì, e io imparai le prime note con questa chitarra. Poi naturalmente col passare degli anni questa chitarra la portai da un liutaio, la feci mettere a posto, riparare bene, è diventata un cimelio adesso questa chitarra qua. Me la invidiano tutti, una chitarra Gallinotti. Informati, vedrai che Gallinotti è una marca incredibile.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre il mondiale celebra Leo Messi, re del gol, in questa edizione finora 5 che portano il totale al record di 18, il torneo va avanti e stasera propone gli ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, con Cristiano Ronaldo in prima persona e con lui la squadra chiamati a cancellare il deludente pari del debutto col Congo. Alle 22 torna in campo l'Inghilterra di Harry Kane, opposta al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. Chi vince si qualifica con un turno d'anticipo. Appuntamento a luna di stanotte per Panama-Croazia. Vietato sbagliare per Modric e compagni dopo il KO nella prima uscita. Alle 4 del mattino in Italia, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi sudamericani. Motomondiale Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia di De Giorgi è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto contro la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia padrona di casa. 3 vittorie su 4 finora per gli azzurri, che ritrovano in gruppo il palleggiatore Riccardo Sbertoli al debutto stagionale nel torneo.
2: Le ho viste le partite, mi è piaciuto molto il fatto che la squadra è sempre stata molto combattiva, non importa quale fosse il risultato, quale fosse il sestetto in campo, la squadra è sempre stata molto molto sul pezzo. Questo penso che sia importante dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singoli individui.
1: Tennis, in corso gli ultimi tornei sull'erba prima di Wimbledon. Prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta 6-4, 6-3 dalla tedesca Maria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

0: Buongiorno, che bello, siamo insieme anche oggi. È sempre fantastico quando sentiamo la sigla, siamo felici perché sappiamo che abbiamo un'ora per stare insieme, un'ora per vivere la melodia italiana, le canzoni da ballo, le canzoni che hanno fatto parte delle nostre generazioni, del nostro quotidiano, dove ognuno di noi è collegato a un ricordo indelebile. E poi c'è la chitarra che ci permette di cantare insieme i grandi successi, perché le canzoni nascono o con la chitarra o con il pianoforte. Essendo il pianoforte un po' più pesante da trasportare, la chitarra è un po' più comoda, quindi diciamo che le canzoni più leggere nascono con la chitarra, le canzoni più importanti di peso col pianoforte. Ti è piaciuta questa, Marco, che ci è uscita così al volo? Fa un'espressione come dire no. Più o meno, era no. Diciamo accettabile. Salutiamo il nostro regista detto il Cinghia, che ci guida con la massima cura. 331-335-6565, lo ricordiamo per gli amici che ci seguono in radio, che ovviamente non vedono il numero in sovraimpressione, mentre invece Prima Antenna, Studio 1 e Teleantenna hanno ben visibile il numero che dovrebbe essere sotto la mia sinistra. Io lo vedo sotto la mia destra, ma in realtà è sotto la mia sinistra. Questo numero disponibile solamente per la messaggistica. Dico questo perché tante volte qualcuno prova a telefonare ma ci hanno tagliato il filo, non si può rispondere. Iniziamo con il viaggio generazionale, abbiamo mescolato le carte e peschiamo la prima, che ci porta dalla generazione X, una canzone molto bella, una canzone che ci fa venire voglia di tornare ai bambini, di arrampicarci sopra questo brano. Un albero di 30 piani senza ascensore, Adriano Celentano. E questa ti è piaciuta di più? No, niente, ci ho provato.
1: Di vivere in una città, guarda bene come c'ha

il fiatone per raggiungere la vetta di questo albero di 30 piani, canzone che denuncia un pochettino la cementazione selvaggia e l'inquinamento, anticipando un po' i temi di quella che poi è la crisi climatica. Questa canzone di Adriano Celentano, che ha sempre avuto un po' un occhio di pensiero su canzoni che abbiano un senso sul collettivo, era il 1972. Nel 1972, prima abbiamo letto questa notizia che fa sorridere, e la possiamo un po' immaginare nel passato, dove ai tempi non c'era la comunicazione veloce che abbiamo adesso. Perché succede questo: un soldato sull'isola di Guam, quindi isolato, lo dice la parola stessa, l'isola, perché sei isolato, venne ritrovato Shohiki Yokoi, non so se si dice così, se si legge nella maniera corretta, un ex sergente dell'esercito giapponese che viveva nascosto nella giungla dal 1944, non sapeva che la seconda guerra mondiale fosse terminata da ben 28 anni. Quindi 44 più 30 fa 74, era il 72 in quell'anno lì, non sapeva che la seconda guerra era finita, magari stava ancora nascosto. Però è un fattore che, se sei su un'isola e sei isolato, le informazioni non ti arrivano. Fa sorridere questo fatto, e non vorremmo essere nei suoi panni. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione delle orchestre da ballo contemporanee, e parliamo del grande Omar Codazzi, una voce importante, con una canzone che ha un bel ritornello, che bisogna avere un bel fiato, un bel respiro. Quindi ci colleghiamo un po' alla canzone di Adriano Celentano: mancava il fiato, qui bisogna invece avercene. Occhi di mare, Omar Codazzi.

Ed era O Marco Dazzi con Occhi di Mare, canzone scritta da Fausto Fulgoni qualche anno fa, ed è una di quelle canzoni molto belle sia da ballare che anche da ascoltare. Poi sappiamo che Omar è uno dei beniamini oramai da tantissimi anni, che porta avanti le tradizioni. Ora c'è anche la figliola che lo supporta con canzoni contemporanee, quindi si va ad abbracciare ovviamente una grande fascia di pubblico e di ballerini. Allora, andiamo subito a pescare la prossima carta guardando il minutaggio, perché siamo in diretta direttissima e dobbiamo anche sempre rispettare gli orari oltre che le velocità, e quando arriveremo a metà del nostro viaggio abbiamo il collegamento consueto con l'archeologia del liscio. Quest'oggi davvero sarà molto molto bello e sarà una di quelle canzoni che fa smaltire, quindi se avete qualche chilo in eccesso questa canzone potrebbe aiutare. La prossima carta prevede la canzone acustica, e allora ci lanciamo con il plettro e con la chitarra in una canzone che è davvero una delle più belle di questo gruppo. Anzi, con questa canzone loro hanno completamente girato il mondo. Crea sempre una...

Anima mia, bravi bravi, lo so che l'avete cantato, il ritornello è proprio invitante, e poi la frase che poi mi dava i calci dentro il letto mi fa sempre pensare, ogni qualvolta che la cantiamo, alla scenetta in cui c'era Sandra Mondaini e Raimondo Vianello che al termine della puntata andavano a dormire, lei scalciava sotto il letto, quindi e poi mi dava i calci dentro il letto, pensiamo proprio a Sandra Mondaini. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa, un tuffo nel passato con la canzone Lola proposta dal duo Fasano. Prego regia.

me canzone dell'orchestra di Matteo Tassi. Partiamo insieme in questo viaggio con la musica da ballo, con Radio Liscio, con la possibilità anche di andare in diretta televisiva. Se avete organizzato una festa, una manifestazione, volete così andare in tutta Italia, contattate Radio Liscio che arriverà con le telecamere e si farà la diretta direttissima, che dà davvero delle bellissime sensazioni, dove non si può sbagliare, cioè si vive quello stato d'animo di terrore, di paura, di adrenalina folle che solamente la diretta ti permette di vivere. Detto questo, il consiglio è quello ovviamente di diventare anche sempre amici social, seguire le pagine, seguire i siti, seguire le tantissime iniziative che vengono ideate, realizzate e portate in ovviamente sia in piazza che anche alla Peschiera di Valdengo, che è la nostra seconda casa. La casa di Radio Liscio risiede proprio a Valdengo, in provincia di Biella, dove vengono fatte un sacco di cose, le dirette del sabato sera, momenti di aggregazione con appunto la musica da colonna sonora. Prima abbiamo ascoltato Lola, che è una canzone che ha interpretato il duo Fasano nel 51, ma questa canzone è degli anni 20 ed è anche stato bello ascoltare il sound che c'era in quel periodo. Due notizie simpatiche: la prima, Nunzio Filogamo utilizzava il storico presentatore, ovviamente inaugurò il suo celebre saluto radiofonico con amici vicini e lontani, e questo saluto rimase nella storia da quel momento in avanti, partendo dal 51. E poi c'era la nascita di Sanremo, Fra i tavolini. Questo non lo sapevo. Il 29 gennaio del 51 il Festival di Sanremo era molto intimo, si tenne nel salone delle feste del Casinò con il pubblico che cenava tranquillamente tra i tavoli mentre i cantanti si esibivano. Forse adesso leggendo c'era forse stato il film di Domenico Modugno, che l'aveva interpretato il fratello di Fiorello, che effettivamente nel momento in cui cantava Volare c'erano tutti i tavoli seduti. Un bel momento, ed effettivamente è fatto così, dove la gente mangia e i cantanti cantano diventa molto più familiare. Bei momenti di quelli del 1951, vissuti dalle generazioni sicuramente silenziose. Altra carta, altra canzone, generazione millennials. Abbiamo un brano bellissimo, A te, dedicato a te, in realtà è anche il titolo, Giovanotti, A te la linea.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Questa canzone meritava di essere gustata fino alla fine, fino alle ultime note, che davvero hanno accompagnato una bellissima storia, un bellissimo testo. Canzone nata nel 2008, canzone che sembra nata oggi. In realtà, se facciamo due calcoli, questa canzone 2008, 2018, 2028, quest'anno compie 18 anni, quindi prenderà la patente e andrà in giro in automatico dentro le macchine. Anche se effettivamente, se ci pensiamo, le canzoni nascono già in macchina, quindi sono già munite di patenti. A salvarci da questo concetto sta arrivando l'archeologia del liscio, che la vediamo già pronta in partenza per essere lanciata, visionata e ballata. Soprattutto una delle canzoni più idonee per smaltire chi in eccesso, perché parliamo della Polchissima, ce la propone Franco Bergamini e lanciamo la linea all'archeologia del liscio.

0: il maestro Franco Pergamini.
1: Sì, effettivamente la polchissima, che è una polca proprio accelerata, fa davvero smaltire alla grande, è un grande classico del liscio romagnolo, e questa era l'orchestra di Franco Bergamini, nonché papà di Luca, che attualmente è sempre in giro con l'orchestra, soprannominato Franco il Terremoto, con il suo clarinetto, che fa parte appunto proprio della storia romagnola. Abbiamo anche visto Marco Tagliavini, che è un grande sassofonista, che per un certo periodo ha militato anche con l'orchestra attualmente di Matteo Bensi, e non è detto che magari quest'estate lo si vedrà anche lui in giro. Altra carta, altra canzone arriva, o meglio ritorna la canzone acustica, torniamo a utilizzare le nostre corde vocali e quelle consonanti, perché lo diciamo, bisogna ballare, ma ci sono anche canzoni che ci fa venire voglia di ballare e cantare contemporaneamente. Poi ci sono anche degli spettacoli ideati alla Pesca di Valdengo, molto conviviali e soprattutto coinvolgenti, perché appunto si è proprio chiamati in causa nel cantare.

canzone, ma prima salutiamo Claudio che ci ha mandato un messaggio al 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333
lo chiede anche il titolo stesso. Grazie Claudio del messaggio. Tutta per te e per tutti coloro che oggi festeggiano il compleanno dedichiamo la canzone della generazione Baby Boomers appena pescata, Gianni Pettenati con La Tramontana. Che è un vento la tramontana, eh? Mettiamo la sciarpa.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Daniela Cavanna con questo sapore di reggaeton, che è un ritmo sudamericano arrangiato all'italiana. Complimenti Daniela, bella canzone. Per sempre amore dovrebbe essere un inno giornaliero. Mentre invece la Tramontana che abbiamo ascoltato poc'anzi è un brano del 68 che partecipò al Festival di Sanremo con Antoine e Gianni Pettinati, che appunto è l'autore della canzone. Il brano narra in modo allegro e leggero la storia di un giovane che a causa di un forte vento di Tramontana appunto perde la ragazza, quindi era una ragazza magra che pesava poco, il vento l'ha portata via. Tanto è vero che chi pesa poco quando c'è vento il consiglio è di mettere pietre nelle tasche onde evitare questo caso di canzone. Perde la ragazza e anche il proprio cappello, e la cosa che gli è dispiaciuta maggiormente ovviamente è perdere il cappello. E c'è anche il detto, quello ho perso la Tramontana, è un po' un significato di ho perso la pazienza, ho perso un pochettino il barlume della ragione. Bella canzone, molto allegra. Altra carta, altro viaggio nella generazione, la scopriamo. Generazione X, torna a questo periodo che va dal 1965 al 1978. Julio Iglesias, sono un pirata, sono un signore. O sono

La canzone che seduce, sono un pirata, sono un signore, bisogna portare un fiore, non andare mai a un appuntamento con le mani vuote. Questo è il consiglio di questa canzone, ed effettivamente è vero, e fa sempre piacere ricevere un pensierino, una coccola, una carezza all'anima, raccontiamola così, e potremmo ricordarci appunto di farlo più spesso. Siamo quasi ai saluti, Marco? Quasi, no, non ci salutiamo oggi, non ci salutiamo, facciamo i maleducati e non ci salutiamo, anche perché torneremo domani, quindi magari domani, se non vi salutiamo dopo, domani saluteremo due volte in apertura, potrebbe essere una soluzione di recupero. A parte tutto, a parte le battute, canzone che ci ha fatto vivere il 1978, particolarità di quell'anno, è noto per essere l'anno dei tre papi, Paolo VI. Giovanni Paolo I, che regnò per soli 33 giorni, quindi un mese e due giorni, e poi Giovanni Paolo II. Una fantasia sui nomi pazzeschi, ma funziona sicuramente anche così. Siamo all'ultima canzone che sicuramente ascolteremo in questo viaggio, ringraziandovi sempre. La generazione delle orchestre da ballo contemporanee, una delle canzoni più eseguite dalle orchestre, una di quelle canzoni che avvolge davvero l'immaginario collettivo, perché ognuno di noi ha un amico o un'amica e non bisogna mai farci un torto. Questa canzone racconta proprio quello, Dipendesse da me, portata a successo da Monica Riboli.

Nella parte strumentale meravigliosa di questa canzone ci salutiamo, vi ringraziamo di essere stati con noi anche quest'oggi, è stato bellissimo il nostro viaggio volato in un battibaleno, torneremo domani, un grazie a Marco Sasso detto il Cinghia alla regia e ci gustiamo le ultime parole di Dipendesse da me di Monica Rivoli.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco e Niagara, Pazzi come noi.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale già in precedenza. Era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri, ieri l'ultima quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E comincia anche oggi la nostra ora di buona musica con i grandi successi del passato, i grandi classici del Liscio e delle orchestre di tutti i tempi. Oggi partiamo con Castellina Pasi e due brani in sequenza come nella nostra tradizione, La famiglia di una volta e Pensiero zigano.

Dopo l'orchestra Castellina Pasi arriva Davide Montali con i suoi medley, ce ne propone ben due oggi. Il primo è un medley di Terzinati dove ci ascolteremo tra gli altri La mattinata di Leoncavallo. Il secondo invece è un medley tarantella romana e qui avremo il piacere di riascoltare La società dei Magnaccioni e Nagita Alicastelli. Davide Montali.

Sempre apprezzato Davide Montali con i suoi medley, ma è il momento della nuova Romagna folk, Amico Marinaio, e a seguire una polca, Marianna.

Il titolo di questa polca era Marianna, proposta dall'orchestra La Nuova Romagna Folk. In pedana arriva il nostro Wilmer Modà con suoi due pezzi, Dolce Amaro e Amici No.

Era Wilmer Modà con Amici Noi. È il momento di Romeo e i Coperfisa, un medley un po' lungo ma molto bello e sicuramente lo apprezzerete. Abbiamo Vola Colomba, Grazie dei Fior, Avevo un Bavero, Amapola, Casetta in Canada. Insomma, torniamo agli anni 50 con questi grandi successi, Romeo e i Coperfisa.

Siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme con i grandi successi di sempre e i grandi classici delle orchestre. Finiamo in bellezza con la polca Anna a proporcela, Walter Losi. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale. La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra delegazioni di Tel Aviv e Beirut che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta dell'ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza.
2: L'economia.
1: Un tonfo nei tecnologici iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Anche un monito oggi dal leader dell'ONU Guterres ai principali player dell'intelligenza artificiale: basta con i costi nascosti, si pubblichi ogni anno l'impronta dei relativi consumi, ha detto. Tra le peggiori borse in Europa, Milano che cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la più graduale discesa delle quotazioni internazionali degli energetici. Il contrasto all'evasione fiscale è necessario per tutelare i contribuenti onesti, ha sottolineato stamani il presidente Mattarella ricevendo al Quirinale il generale Di Gennaro, comandante della Guardia di Finanza, nel 252esimo anniversario della Costituzione del Corpo. Cruciale, aggiunge il capo dello Stato, nell'esprimere i valori costituzionali di coesione, solidarietà, giustizia sociale. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione, e alle imprese della ricostruzione privata è stato liquidato il 69% di quel che era stato stanziato, riferisce il commissario Castelli. Siamo a un punto molto avanzato per la presidente della regione Umbria, Proietti, annunciando anche la riapertura a breve degli ospedali di Norcia e Cascia. Le difficoltà del bel paese nell'odierno rendiconto sociale dell'INPS. Nel 2024 sono emigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morti, è stato negativo di 176.947 unità. Per quel che riguarda le pensioni, la spesa complessiva è cresciuta dell'1,4% a 325 miliardi. In aumento l'età media di pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro, per le donne l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Philcams CGL lancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione pari o inferiore a 13.950 euro. La situazione è peggiore nel turismo, dove oltre il 71% degli addetti è sotto la soglia della povertà, percentuale che al sud e nelle isole sale a 4 lavoratori su 5. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: irresistibile.
1: Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331 335 6565.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'ondata eccezionale di calore non dà tregua all'Italia, specie al centro-nord e a tutta l'Europa, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di vera e propria emergenza sanitaria. Tante le restrizioni annunciate in vari paesi e 15 le città oggi in bollino rosso e domani saranno ancora di più. Il servizio di Alessandro Ceselin.
2: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. In Francia 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier Le Cornu, disposta la chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. E in Bretagna le autorità del Mont Saint-Michel consigliano ai turisti di rinviare la visita. In Spagna spenti anche i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso: Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona e Torino, dove un blackout tra l'altro ha coinvolto lo stesso municipio. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri in Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Disagi anche a scuola. Nell'ambito degli esami di maturità, solo il 7% degli istituti dispone di adeguati impianti di climatizzazione.
1: Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai. Così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV, che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia, causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese, arrestato per omicidio stradale. Il corpo di Giulio Regeni è stato devastato dalla tortura in un'agonia senza fine. Nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, il PM Sergio Colaiocco ha mostrato per la prima volta nel corso del processo in contumacia a quattro agenti del Cairo le foto dell'attacco eseguita dai medici legali italiani, che mostrano le evidenze e i segni delle torture subite dal ricercatore italiano. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sentiamolo.
3: We crushed him. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. E nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya, che il processo deve entrare. Perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità, vi è la serenità del carnefice che ritiene di non dover mai rispondere. L'uomo scompare e resta soltanto un corpo da colpire.
1: La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. Intanto si aggrava lo scontro diplomatico tra Ucraina e Polonia dopo un'onorificenza concessa da Kiev ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, a un nuovo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone continuerà a interessare tutta Italia. Sole, gran caldo, anche se durante il tardo pomeriggio e la serata scoppieranno dei temporali di calore su Alpi, Prealpi e zone interne appenniniche. Non escludiamo qualche temporale possa sconfinare le limitrofe zone pianeggianti del nord-ovest e poi anche le zone costiere del basso Tirreno. Altrove sole, gran caldo, ancora al nord e centrali tirreniche, massime fino a 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco e Niagara, Pazzi come noi.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

comunque è una chitarra che ha comprato mio padre del 1936 da questo grande liutaio Gallinotti di Solero. Non so se voi lo l'avete conosciuto di nome, di fama, che ha costruito chitarre per Montoya, per Segovia, addirittura venivano dalla Spagna, da tutto il mondo, in un piccolo studio di un paesino che si chiama Solero, vicino ad Alessandria, e non ha mai voluto rivelare il segreto di queste chitarre, che era anche la vernice, una cosa incredibile. Mio padre comprò questa chitarra nel 1936, la pagò 1000 lire. Questa chitarra poi, dato che mio padre faceva il barbiere, aveva un negozio da barbiere, da parrucchiere, e una volta i barbieri suonavano tutti la chitarra, avevano tutti una chitarra nel negozio, tantissimi anni fa, tanti. E questa chitarra era appesa a un chiodo, appesa lì, e io imparai le prime note con questa chitarra. Poi naturalmente col passare degli anni questa chitarra la portai da un liutaio, la feci mettere a posto, riparare bene, è diventata un cimelio adesso questa chitarra qua. Me la invidiano tutti, una chitarra Gallinotti. Informati, vedrai che Gallinotti è una marca incredibile.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E comincia anche oggi la nostra ora di buona musica con i grandi successi del passato, i grandi classici del Liscio e delle orchestre di tutti i tempi. Oggi partiamo con Castellina Pasi e due brani in sequenza come nella nostra tradizione, La famiglia di una volta e Pensiero zigano.

Dopo l'orchestra Castellina Pasi arriva Davide Montali con i suoi medley, ce ne propone ben due oggi. Il primo è un medley di terzinati dove ci ascolteremo tra gli altri la mattinata di Leoncavallo. Il secondo invece è un medley tarantella romana e qui avremo il piacere di riascoltare la società dei Magnaccioni e Nagita Alicastelli. Davide Montali.

Sempre apprezzato Davide Montali con i suoi medley, ma è il momento della nuova Romagna folk, Amico Marinaio, e a seguire una polca, Marianna.

titolo di questa polca era Marianna, proposta dall'orchestra La Nuova Romagna Folk. In pedana arriva il nostro Wilmer Modà con suoi due pezzi, Dolce Amaro e Amici No.

Era Wilmer Modà con Amici Noi. È il momento di Romeo e i Coperfisa, un medley un po' lungo ma molto bello e sicuramente lo apprezzerete. Abbiamo Vola Colomba, Grazie dei Fior, Avevo un Bavero, Amapola, Casetta in Canada. Insomma, torniamo agli anni 50 con questi grandi successi, Romeo e i Coperfisa.

siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme con i grandi successi di sempre e i grandi classici delle orchestre. Finiamo in bellezza con la polca Anna a proporcela, Walter Losi. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: ciao bella gente, buon martedì 23 giugno 2026, 174esimo giorno dell'anno, ne mancano 191 alla fine dell'anno e oggi è San Giuseppe Cafasso. Era nato ad Asti, quindi qui vicino, e attenzione, oggi giornata mondiale degli abbracci, quindi non lesinate un abbraccio. A volte un abbraccio fatto non di quelli frigidi, di quelli, un abbraccio fatto bene, proprio che si sente il corpo di quello che si abbraccia, è fonte di benessere per l'uno e per l'altro. Oggi giornata mondiale degli abbracci, abbracciate chi vi sta vicino, godetevelo qualche secondo, non è che dovete stare lì tutto il giorno attaccati, ma godetevi un abbraccio e sentirete come si allarga il cuore. Io sono un abbraccione, l'ho fatto sempre con i miei figli, lo faccio con i nipotini, sono un abbraccione, lo so, molti sono infastiditi, mi entri nel mio spazio vitale e mi disturbi, non me ne frega niente, oggi abbraccio, attenzione, attenzione, in diretta in questo momento, oggi è la giornata mondiale dell'abbraccio,
1: dell'abbraccio.
0: E quindi
1: sono
0: guarda.
1: Voglio un abbraccio, ecco. due.
0: Ecco.
1: Vi abbraccio anch'io tutti.
0: Per chi ci sta seguendo, non posso abbracciare il cinghia perché ho 80 km da qua.
1: Un abbraccio così.
0: Ecco, facciamo così come se fosse. Allora, oggi, giornata mondiale dell'abbraccio, avete visto che non è difficile. Si può abbracciare perfino la moglie, che è
1: un'eccezione.
0: È un'eccezione, sì. Quindi
1: è raro.
0: Sappiate che oggi ne vale la pena. Allora, questa è la cosa importante.
1: Porta buono.
0: Perché magari poi più tardi vi porto il caffè. Perché c'è sempre una notte, non è un interessamento, ma aiuta. Ecco. Allora, ciao Cigna, tutto bene? Tu hai Lillo da abbracciare, lo sappiamo già che hai Lillo da abbracciare. Allora, andiamo col primo brano di oggi, poi facciamo tutti i discorsi sul caldo che ho appena letto, una sorta di bollettino di guerra. Terre di mare della Claudia Scarciafratte.

Allora, era anche lei il bagno vestita, si vede che piace al regista, lo carica. Allora, è la Terra di Mare di Claudia Scarciafrate, bollettino di guerra per il caldo. Qui ci sono già 30 gradi e siamo, lo sapete, a 300 metri di altezza, nel cuore delle colline del Monferrato. Pare che le due giornate più terrificanti saranno sabato e domenica prossima, dove qui vengono previsti 39-40 gradi, quindi mi immagino che cosa possa succedere in città, dove c'è l'asfalto che ricaccia il caldo. A volte si arriva a temperature percepite di 45-46 gradi, che se poi c'è anche l'umidità, mollala. Allora, partita da ieri, con l'estate. Siamo in Radio Lition Summer Edition. Dico Radio Lition perché così mi fa la rima con Summer Edition. Quindi il Supremo ha concepito delle scalette particolari che andranno in onda per tutta l'estate, dedicate al mare, alle vacanze, a questo non aveva previsto neanche lui questo caldo. Però è importante, anche voi adeguatevi, mi chiedete sempre le stesse canzoni. Buongiorno Ettore, per favore mi puoi far ascoltare una canzone dei Nomadi, grazie. Enrico e Sergio da Cettiglio. Ciao, questo è il mio amico fuori di testa Giancarlo D'Alesa. Routine rispettata, jack delle casse di tutto il bagno dove si trova, nel mio cellulare, caffè preso e vai con Liscio. Lui si trova in vacanza ai bagni Icarus di Pescoluse in Puglia, davanti proprio al mare Ionio, lì a un pezzettino così di strada da Santa Maria di Leuca, che è il tacco d'Italia, e beh, è lì al mare, lui arriva, beve il caffè, attacca il jack nel suo cellulare e nell'impianto di tutto il bagno, dei bagni Icarus, va Radio Liscio. Ciao, o persone in vacanza a godervi il Mar Ionio a Pescoluse. Mentre abbiamo Donatella Rettore, ho tante cose da dirvi stamattina. Intanto siamo collegati con Prima Antenna TV in Piemonte e Valle d'Aosta canale 14, in Liguria canale 79, quindi siamo in Radio Liscio Visione, e anche con la Lombardia, con Studio 1, che sembrava sospendessero le trasmissioni per l'estate, invece no, hanno deciso di andare avanti per tutto luglio. Quindi ciao anche a tutte le amiche e gli amici di Studio 1 Lombardia canale 95. Mentre non abbiamo notizie, mi dice il Cinghia, di Teleantenna, che per il momento pare scollegata. Va bene, intanto noi mandiamo splendente come questo sole che in questo momento ci, anche un po' troppo, ci propina tutta la sua forza e la sua veemenza, in Splendido Splendente del 1979, Donatella Rettore. Adesso falla partire.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: La grande, amatissima Veronica Cuneo nella sua

Allora, ciao Ettore Cinghia, un caldo abbraccio, Graziella da Verniasco. Ciao Graziella. Ciao Ettore, un abbraccio virtuale a te e anche a tua moglie Daniela di Gavirate. Sì, oggi abbracciatevi, giornata mondiale degli abbracci, lo ricorderò ogni due o tre canzoni. Buon martedì Ettore Cinghia e anche a sua moglie Francesca da Genova. Ciao Francesca. Buongiorno Ettore Marco, se possibile vorremmo ascoltare Stessa spiaggia, stesso mare, un saluto da me e nonna Rina di San Giorgio. Bello, siete entrate nello spirito di Radio Lition Summer Edition, perché adesso poi vi racconto sulla scaletta di oggi. Per favore, puoi far sentire a mio marito qualche canzone di Elvis, grazie. No, non rispondo alle sconosciute. Almeno dimmi chi sei, chi è tuo marito per chiedermi le canzoni di Elvis. Non rispondo alle sconosciute. Allora, la scaletta. Oggi il Supremo non manda neanche una canzone di quelle che avete chiesto ieri. Vuole dare un'immagine di come è la scaletta di Radio Lition Summer Edition, quindi dedicata all'estate, dedicata al mare, dedicata alle vacanze, dedicata ai momenti, se possibile, di relax, magari con un pelino meno di caldo. Non ne parliamo prima del 3 di luglio, di andare giù con il termometro. Ve lo dico fin da ora perché questo dicono tutte le previsioni meteorologiche. Allora, per rispetto meteorologiche, visto le mie corde vocali vanno in crisi anche loro, meteorologiche, ok, sono riuscito a dirlo, ho rimesso a posto anche le corde vocali. Dicevo, per esprimere questo concetto, ecco per esempio il secondo vintage di oggi, lo Smarcellos Ferial in Sei diventata nera. 1964, vincono il Festival Bar con questa canzone. Sentite l'estate degli anni 60 come la si viveva.

nera, sei diventata nera. All'epoca non usava la crema protezione 50 che si mettono oggi quelli che vanno in spiaggia. Vanno in spiaggia, prendono il sole e poi si mettono la protezione 50 per non bruciarsi. E fate bene a non bruciarvi, perché pensate che dopo i 70 anni saltano fuori delle malattie della pelle in funzione di come ci si è scottati da piccoli. Quindi la nostra pelle, che se perdesse la memoria in questo caso non sarebbe male, si ricorda che da piccoli ci siamo scottati, e da piccoli chi non si è scottato, quantomeno quelli della mia generazione, e si rischiano malattie della pelle dopo i 70. Va bene, allora non ho altri messaggi. 331 335 6565, se volete entrare in diretta con me tramite WhatsApp. E vi ho detto, il Supremo ha voluto fare una scaletta assolutamente a mente sua, dedicata a questa nuova versione un pochino più estiva di Radio Lition Summer Edition. È il momento della Sonia Mori con la sua bambola d'amore. Buongiorno Ettore Cingua e Cinghia, sono Mauro di Savona. Buon caldo, e buon caldo con tanto affetto anche a te, Mauro di Savona. Bambola d'amore, magari si può abbracciare a giornata mondiale degli abbracci una bambola d'amore come la Sonia Mori. Beato te, perché la Sonia Mori è un bedio. Abbracci.

0: Sandy Mari per voi.
1: Grazie.
2: Viva, viva, viva. Allora, aspetta che tiro via questo. Ma messaggi, siamo sempre al buon caldo di Mauro di Savona. Allora, era la bambola d'amore, bella donna la Sonia Mori, e poi ha un bellissimo sorriso e sembra proprio la bella ragazza della porta accanto. Allora, stavo leggendo adesso, perché vengono fuori bollettini di guerra ogni 5 minuti, e quello di adesso, se riesco ad aprirlo, eccolo qua, ci dice che l'ultima decade di giugno 2026 verrà ricordata come la più calda e disagevole dell'ultima storia recente. I modelli non offrono sbocchi che possano determinare un deciso cambio di passo, anzi per il prossimo fine settimana inaspriscono ulteriormente le condizioni di caldo assurdo già presenti sul nostro paese. Va bene, io poi sono uno che le notizie le legge, ormai i giornali li leggo partendo alla Raimondo Vianello con la Gazzetta dello Sport, poi passo a Repubblica, il Corriere o Corriere Repubblica, dipende in che ordine arrivano, e poi vado sull'ANSA per vedere le ultimissime notizie, questo per tenermi aggiornato con le ultime novità. Alla sera cerco, se riesco, di vedere una partita di calcio, che non c'è, ormai non c'è nient'altro, o un film o una partita di calcio del campionati del mondo, che non essendoci l'Italia comunque non hanno quel fascino, quell'ansia, quel sì, è bello perché quando si vede giocare bene Messi, Mbappé e Haaland stanno assolutamente dimostrando quanto sono capocannonieri mondiali. Messi strepitoso, io ho 39 anni, gioca ancora come questo truffolino, perché non è grande, è piccino, ma come si infila veloce a destra e a sinistra, è incredibile. Allora, siamo alla Francesca Mazzuccato, rispettando questa scaletta da Summer Edition, con un po' di Fox italiano, che è bello ogni tanto ascoltare il Fox italiano. Oggi non c'è una canzone di quelle che avete chiesto, è una scaletta pura, fatta volutamente per dimostrare qual è il suo stile per l'estate dal nostro supremo. Da domani ritornano tutte le dediche. Dico da domani perché ce l'ho già.

Allora, era la Fox italiana della Francesca Mazzuccato. Intanto ci è arrivato un messaggio che dice: su Teleantenna continua ad andare la sigla in continuazione, ma non va nessuna programmazione. E non so cosa dirvi, anche perché ci sono delle cose che non ci vengono dette. Diciamo che in questo momento, con questo caldo in Italia, l'elettricità non basta. Evidentemente quelli da cui compriamo l'elettricità, che vanno con il nucleare loro, gli svizzeri e i francesi, evidentemente anche loro sono con

differenza in quelle, per esempio, che riforniscono le grandi città, che invece sono strozzate per cercare di tenere il livello dell'elettricità che possa dare l'elettricità a tutti, ma non basta. Però non ce lo dicono, perché sennò diventa una notizia negativa, non ce lo dicono. Va bene, vedremo come andremo in futuro. Terzo vintage di oggi. Intanto aspetta che è arrivato un messaggio che dice: buongiorno signor Ettore, sono Giuseppina d'Asti. Per favore, si potrebbe dedicare la canzone Amici miei a mio marito Franco? Lui la canta sempre con i suoi amici alpini. Grazie e complimenti per la trasmissione. È un bel scacciapensieri. Bello, bello, mi piace essere uno scacciapensieri. Un caloroso saluto da Serenina e Alessandra da Reano. Ma che bello il nome Serenina. Reano dov'è? Questo non lo so, adesso lo vado a cercare. Intanto vi mando il disco e poi vi saprò dire dov'è Reano. Allora, il brano è Sotto questo sole. Siamo nel 1990. Vince il Festival Bar e determina la lite fra Paolo Belli e i ladri di biciclette, perché Paolo Belli voleva Francesco Baccini a cantare Sotto questo sole, mentre gli altri componenti dei ladri di biciclette non lo volevano. E Paolo Belli litiga con i ladri di biciclette e dopo questo disco esce, non fa più parte del gruppo dei ladri di biciclette, ma riesce a far registrare, realizzare questa Sotto questo sole al Francesco Baccini, con cui vince, quindi aveva ragione Paolo Belli, il Festival Bar del 1990. Sotto questo sole.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Miguelita! Miguelita del Maurizio Medeo, wow! Alle 11.46.

Incredibile, siamo in orario. I vinili di Casandenna erano previsti per le 11.47 e sono le 11.47, anzi no, adesso sono 48. Allora, siamo al momento, intanto sappiamo che siamo ritrasmessi in Radio Liscio Visione da Prima Antenna, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, e da Studio 1 in Lombardia sul canale 95, mentre continuiamo a non avere notizie del network Teleantenna, perché mi ha mandato la fotografia, ci credevo e non avevi bisogno di mandarmi la fotografia del suo tentativo di connessione, cioè noi mandiamo la trasmissione a Teleantenna, loro non la ricevono, per cui hanno problemi, e addirittura ci hanno detto alcuni che ascoltano Radio Liscio per esempio dal Lazio e dalla Toscana su Teleantenna, non vedendola in televisione l'ascoltano con gli altri sistemi, Alexa, il PC, il telefono o il DAB o tutte le altre diavolerie con cui si può ascoltare Radio Liscio. Ci hanno detto che su Teleantenna, su tutto il network Teleantenna, sta andando in loop, quindi vuol dire che si riproduce in continuazione la sigla di Teleantenna, la sigla d'apertura di Teleantenna, quindi i problemi ce li hanno loro, non li abbiamo noi. Noi il segnale glielo mandiamo continuamente, e anzi il cinghia è sempre lì col bottoncino, ogni tanto va a vedere se per caso la cosa si è aperta. Siamo ai vinili di Casandenna, 54esima canzone nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Al 50, in settimana entriamo nei primi 50, attenzione, entriamo nell'Olimpo delle canzoni più belle di sempre. Al 54esimo posto, Sympathy for the Devil, simpatia per il diavolo, dei Rolling Stones, che fecero per parecchi anni dire ad alcuni critici che i Rolling Stones erano dei satanisti perché apprezzavano il diavolo. Non era così la storia, attenzione, era, aspetta che l'ho saltato, no, Ettore, ma che pasticcione, l'ho fatto saltare. E com'è che non ho eccolo qua, Sympathy for the Devil. Allora, era, a parte che l'hanno messo dentro in un sacco di film, telefilm, eccetera, eccetera. È troppo lungo. Satanismo e Rolling Stones, eccolo qua. Il malevolo personaggio creato da Jagger, perché Jagger, Mick Jagger, il frontman, il capobanda dei Rolling Stones, canta e dice: io sono Lucifero, sono un personaggio elegante, se mi incontrate siate cortesi, abbiate comprensione e abbiate un po' di buon gusto, siate educati come abbiamo insegnato bene, altrimenti disporrò che la vostra anima sia dannata. Questo che ha, if you meet me, have some courtesy. Questo ci canta Mick Jagger nel suo Sympathy for the Devil, The Rolling Stones 1968.

Sympathy for the Devil, simpatia per il diavolo, dove Mick Jagger impersona Lucifero in questo brano. The Rolling Stones, 54esimi nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. E a questo punto, come consuetudine, saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci seguono solo con la loro radio liscio visione nella prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che invece poi va avanti fino alle 13. Canzoni Senza Frontiere, la televisione stacca adesso, ma non è che stacca su un brano qualsiasi, stacca su una delle idee più corrosive, più entusiasmanti, più piene di brio, che hanno invaso la testa del mio cinghia, di Marco Sasso, perché questa canzone l'ha scritta, composta lui, e se l'è anche animata con l'intelligenza artificiale. La Maccheroni Mambo di Marco Sasso, nell'interpretazione di Alex Biondi.

0: chitarra fatta dallo stesso, perché lui è un polistrumentista, il mio Cinghia, suona la chitarra, il basso, tutto quello che ha corda, il violino. Din don, din don, din don, din, din din din don don don, din don din don. È mezzogiorno in questo momento, ci siamo arrivati con gioia anche oggi, martedì 23 giugno 2026, e come sempre ad ogni capo d'ora di Radio Liscio, le reclame, le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti. Buon martedì 23 giugno 2026, 174esimo giorno dell'anno. Ne mancano 191 alla fine dell'anno. Oggi è San Giuseppe Cafasso, che è un santo che era nato ad Asti, qui vicino, ed è la giornata mondiale degli abbracci. Abbracciatevi tutte e tutti. Un abbraccio non si dovrebbe negare mai a nessuno, è un contatto fisico di benessere assoluto quando è fatto con trasporto e voglia di trasmettere qualche cosa di positivo. L'abbraccio, quando è fatto con affetto, amore, amicizia, è una cosa bella. Oggi la giornata mondiale dedicata agli abbracci. Non sprecatene uno, fatene più che potete, vedrete che vi sentirete meglio. Allora, intanto io devo... c'è una strana situazione, io ho un figlio medico, nefrologo, quindi sempre attento a quello che devono fare i reni, e continua ogni 2-3 ore manda il messaggio: vi state idratando? State bevendo? Allora adesso i fratelli, con una forma di piccola rappresaglia, gli stanno mandando. Noi abbiamo un gruppo di famiglia su Telegram e stamattina ho già visto mia figlia con la bottiglia, si è fatta fotografare, cioè si è fotografata, si è fatto un selfie mentre beve dalla bottiglia. Poi anche il figlio più grande ha fatto anche lui mentre beve da una borraccia. Allora adesso io sto bevendo dal bicchiere e mi scatto un fermo immagine e glielo mando anch'io. E d'ora in poi, quando lui ci manda il messaggio "state bevendo, vi state idratando", noi gli rispondiamo con queste immagini che stiamo facendo. Aspettate che bevo veramente. Sì, effettivamente con questo caldo, soprattutto per quelli over diciamo 60-65, che si dimenticano di bere perché si sentono bene, invece no, forzatevi a bere, è importantissimo. Lo dico per quelli che ci stanno seguendo anche in Radio Liscio Visione, in questo momento è solo lo studio 1 sul canale 95 in Lombardia. Mentre Pietro Galassi vive uno di quei momenti belli che restano nella memoria di un uomo, quando lei, colta da un raptus, che so io, per eccitarlo, per sentirsi libera, perché le piaceva, ballò scalza e lui lo ricorda. Ballavi scalza,
6: ballavi
0: Pietro Galassi.
6: Scalza. E qui si balla, ragazzi.

0: ragazzi, per noi.
1: Balla di scalza! Era lui, Pietro Galassi, il macho man. Oh, quarto vintage di oggi. Una cantante che vi faccio ascoltare nel suo primo singolo. Lo cantò nel 1979 con il suo nome d'arte, perché lei non si chiamava così. Il suo vero nome era Virginia Maria Minnetti. E chi è la Virginia Maria Minnetti? E adesso la riconoscerete subito. È stata la moglie di Riccardo Fogli. L'ha sposato nel 1971, ma l'anno dopo, crisi disperata, perché lui ha una relazione con la Patti Bravo, che lo fa litigare anche con la sua band, i Pooh. Lascia i Pooh, poi finisce la storia con la Patti Bravo, quindi si riappacifica con la moglie fino al 1993, quando hanno divorziato. Poi lei si sposa una seconda volta e divorzia una seconda volta successivamente, finché nel 2022 si sposa per la terza volta. È una volubile. Si è unita in matrimonio con Francesco Mango. È considerata un'icona gay perché sin dagli anni dell'esordio si è più volte esposta pubblicamente per i diritti delle persone LGBT. Vi sto parlando della Viola Valentino. La Viola Valentino che fece scandalo con questo suo primo brano, perché lei cantava Comprami nel 1979. Beh, fai vedere grano, io faccio vedere cammello. Tradotta più o meno è così. Viola Valentino.

era la Viola Valentino. 12:17, intanto stiamo appurando che i macelli che ci sono, quantomeno i problemi tecnici che ci sono con Teleantenna. Dal Friuli ci arrivano notizie di disastri, blackout e quant'altro per il maltempo, perché là effettivamente il caldo con l'arrivo di qualche depressione ha causato, wow, notizie dall'intelligenza artificiale del cinghia. Quindi abbiamo una spiegazione del perché non riusciamo a cioè noi mandiamo il segnale ma non lo ricevono, con gli amici del network Teleantenna. Un saluto da Guido da Bogliasco, provincia di Genova. Grazie Guido. Altrettanto, intanto Reano, ho scoperto che è nella città metropolitana di Torino, 25 km a ovest, verso le Alpi, per intenderci. Allora, siamo a Tu sei la fine del mondo. Io non ti conoscevo così, poi ti ho frequentato un po' e tu sei la fine del mondo. Quando un uomo vi dice così, donne, su, libere, aperte, Marco il clan.

Arriva una notizia. Allora, questa è la vaniglia della Sonia De Castelli. Intanto arriva la notizia che il Cinghia è stato ingaggiato per venerdì sera per andare a suonare con una band country, i Dixie Party Country Power Band della Fiorella Mondo. Cosa vai a fare, la chitarra? Sì, ovvio. No, potrei fare anche il basso, eh. Chiedo. Ma quindi entro venerdì sera, i 4 giorni, 1, 2, 3 giorni, per imparare dei pezzi country, perché ti avranno dato dei pezzi country da imparare. Bello, bello, bella, bella esperienza. Grazie a Radio Liscio, ti hanno trovato, come ti hanno trovato? Sto parlando col Cinghia. Come ti hanno trovato? No. Vecchio gruppo, ci avevi già suonato, quindi non è una roba. Sì, nella prima della guerra, va bene, d'accordo. Allora, siamo ai vinili di Casa Andenna. C'era un'altra cosa che vi volevo dire, ma mi sono dimenticato, perché è arrivata sta notizia così in mezzo alla trasmissione del Cinghia che ritorna a suonare su un palcoscenico venerdì sera. Allora, ecco, volevo farvi nati i morti. Allora, 23 di giugno, nato il 23 di giugno del 1894, Alfred Kinsey. E chi è Alfred Kinsey? È il famoso rapporto Kinsey. Questo si è inventato un rapporto sulle abitudini sessuali degli americani, e all'epoca fece scalpore, anche un certo scandalo, però poi è diventata la Bibbia di come ci si deve comportare nei rapporti sessuali, il famoso rapporto Kinsey. Ebbene, era lui, nato nel 1894. Arnaldo Pomodoro, opere di Arnaldo Pomodoro in tutto il mondo. Pensate che ieri è morto, perché è morto il 22 di giugno ed era nato il 23 di giugno, quindi è morto il giorno prima del suo compleanno, era del 1926. Alan Turing, ci hanno fatto un film bellissimo, questo signore che ha inventato quello che probabilmente, lui era un fanatico di matematica, aveva detto perfino che se viene messo in una camera senza nessun collegamento, cioè un uomo che deve parlare in una camera chiusa dove non vede se c'è un altro uomo o una macchina, e non riesce a distinguere se le risposte che gli arrivano alle sue domande sono dell'uomo o della macchina, lui dice la macchina potrebbe essere considerata intelligente, e questo sarà il futuro. Alan Turing decifrava tutti gli enigma, i messaggi cifrati dei tedeschi durante la guerra. Grazie amore, è arrivato il caffè da parte della mia signora, abbraccio, abbraccio. Le è bastato quello di prima. Alan Turing ci ha fatto un film, era nato nel 1912. Fabio Volo, wow, è nato nel 23 di giugno del 1972. E poi Zinedine Zidane, lo vediamo spesso inquadrato ai campionati del mondo di calcio in Messico, America, Canada. Zinedine Zidane è nato nel 1972, il signor testata Amaterasu. I morti, vabbè, nel 2011, caspita, sono già passati 15 anni, Peter Falk, il tenente Colombo, è diventato famoso nel mondo come il tenente Colombo sulla sua vecchia macchina scassata decappottabile e col suo impermeabile. Jonas Salk è morto nel 1995, inventore di un vaccino che ha tolto la poliomielite dal mondo. E poi Vespasiano. Vespasiano, imperatore, è morto il 23 di giugno del 79 d.C. Perché cosa è famoso questo? A parte per i suoi successi, le guerre, praticamente imperava su mezzo mondo conosciuto all'epoca, che era quello che aveva conquistato l'impero romano, ma soprattutto ha inventato
dicono tutti, i bagni pubblici. Ha inventato i gabinetti pubblici, il famoso Vespasiano, che non ce ne sono più in giro, ma quando io ero piccolo c'era in tutte le città, mi ricordo a Milano, tutti verdi, c'erano le due postazioni dove si andava dentro e si poteva fare pipì. Ah, allora abbiamo visto quelli che sono i nati e morti di oggi e adesso i vinili di Casandenna. Il 53esimo brano nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, classifica che è stata redatta e aggiornata man mano in vari periodi di questo secolo dalla rivista che è la Bibbia, Rolling Stone. Allora, al 53esimo posto c'è una canzone del 1970 che venne fatta da un gruppo che si chiamava Grateful Dead e il titolo era Sugar Magnolia, la magnolia zuccherina, che io zuccherino nella magnolia non ho mai visto niente, fa dei fiori che mi piacciono molto, ha queste foglie belle rigide, belle lucide, è una pianta anche maestosa quando vuole diventare maestosa, ma che sia zuccherina non lo sapevo. Comunque così è, Grateful Dead, Sugar Magnolia.

0: Sugar Magnolia erano i Grateful Dead. E adesso un messaggio che mi fa molto piacere, perché mi arriva da qualcuno che è nella storia del ballo liscio italiano. Dunque si tratta di, aspetta, dove cavolo sei andato? Canzoni senza frontiere, eccolo qua. Ciao, sono Ringo dell'orchestra Ringo Story. Caspita, il cowboy del liscio. Volevo farti i complimenti, ti ascolto tutti i giorni. Se puoi fare gli auguri di buon compleanno a mia figlia Paloma Guazzoni. Grazie mille, Paloma, ma tanti tanti tanti auguri di buon compleanno. Non c'è bisogno della spinta di papà, te li facciamo di cuore. Grande ammirazione anche da parte del Cinghia, perché anche lui fa wow Ringo Story, l'orchestra di Ringo Story, che poi Ringo Story, il suo vero nome è Vittorio Guazzoni, noto come il cowboy del liscio. È originario della provincia di Piacenza, sto leggendo su Wikipedia, ed è attivo da oltre 35 anni nel panorama musicale romagnolo, e si può visitare le pagine ufficiali dell'artista su Balliamo Liscio, e più di così noi ci chiamiamo Radio Liscio. Quindi grazie a Ringo Story, a Vittorio Guazzoni, e ancora tanti tanti tanti auguri a sua figlia che oggi compie gli anni, la Paloma Guazzoni. Va bene così, Ringo? Fatto! Siamo a Federica Cocco, che ci canta un mix delle canzoni che hanno portato al successo, che ha portato al successo, perché lei era già di successo, la Raffaella Carrà.
1: Vogliamo, e quali saranno? Grande, mitica,

era la Federica Cocco con un bellissimo mix della Carrà. 12:43. Allora, siamo al quinto vintage di oggi. Una cantante del 1932 è viva, ha 96 anni. Quelli della mia generazione se la ricordano, piena di vita, bravissima, Petula Clark. Petula Clark nel 1964 cantava in Italia Quelli che hanno un cuore, che era la versione in lingua italiana di Anyone Who Had a Heart, scritto da Burt Bacharach e Hal David, e che era stato portato al successo, niente po' sul totò di meno, che da Dionne Warwick. Va bene, la Petula Clark lo lancia un po' dappertutto, perché lo fece in italiano in Quelli che hanno un cuore, in francese Ceux qui ont un cœur, che è poi la stessa roba, Quelli che hanno un cuore, in Spagna con Tu no tienes corazón, non hai il cuore, un po' un paradosso, una contrapposizione. Comunque ebbe un grande successo, arrivò nelle prime 5 posizioni della hit parade italiana, ed eccolo qua, 1964, Quelli che hanno un cuore, quinto vintage di oggi, Petula Clark.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: La mazurka! La mazurka nazionale, eseguita da un'orchestra.

Allora, ok, era la mazurka nazionale di Castellina Pasi. Intanto ho un messaggio. Grazie mille delle belle parole che hai avuto per me, ho apprezzato davvero tanto, e grazie per gli auguri a mia figlia. Un abbraccio forte a tutto lo staff di Radio Liscio. Oggi giornata mondiale degli abbracci, lo accettiamo volentierissimo. Ciao da Ringo. Ciao a te Ringo, buon lavoro, continua a far ballare la gente come lo sai fare tu di cuore. Mentre noi siamo all'ultimo vintage di oggi. Allora, vi parlo di Tony Esposito, un ragazzo del 1950 che dice: suonare i tamburi è una vera e propria terapia, vado quasi in trance. Il tamburo riesce a entrare nell'inconscio e a suonare le note più recondite del nostro animo e della nostra psiche. Allora, con una sua esibizione, dove il tamburo ovviamente è la cosa più importante, Tony Esposito nel 1984 vince il disco per l'estate, pensate, quindi fu uno dei tormentoni dell'estate con i suoi tamburi, con Kalimba de Luna.

0: Kalimba de Luna di Tony Esposito. Cine calendario, non ho ancora fatto in tempo a dirvelo oggi, quello è il film di oggi. Il film di oggi da abbinare al vostro compleanno, al ricordo del primo bacio, a quando volete voi. Di oggi, 23 giugno, è Ratatouille. Film bellissimo, un cartone animato stupendo che racconta la storia di Rémi, che è un topo dotato di un olfatto sviluppato che ambisce a diventare uno chef grazie a un garzone di nome Linguini con cui stringe amicizia. Rémi riesce a entrare nelle cucine di un ristorante blasonato ma caduto in disgrazia dopo la morte del suo fondatore Auguste Gusteau. E lì c'è tutta la storia di questo topo che Ratatouille è un film che si svolge attorno all'anno di uscita nei cinema, il 2007. La prova è un primo piano sul testamento di Gusteau in cui compare la data di composizione, 23 giugno 2004, ed è per questo che il film è stato abbinato al 2004. Allora, oggi non abbiamo avuto tante vicissitudini, siamo riusciti ad arrivare in fondo, perché non era sicuro. Ieri ho avuto gravi problemi con i blackout, con i collegamenti. Meno male che ne ho sempre uno, ne ho tre di collegamenti, e ieri ne avevo uno solo che funzionava bene, ma è quello che non piace al cinghia. Quando sono collegato con quello starcennato, vai e vieni, non hai, i flussi non sono continui, abbiate pazienza, è uno che si lamenta in continuazione, io sono abituato, voi non potete capire. Ma comunque siamo arrivati in fondo anche oggi. Allora, l'appuntamento è per domani, mercoledì 24 giugno. Man mano le giornate diventeranno, se è possibile, ancora più calde per arrivare al top top sabato e domenica, quando soffriremo veramente anche qui nelle magnifiche colline del Monferrato, dove dicono arriveremo a 39-40, forse anche più gradi, robe da matto. Da Ettore Andenna, grazie per l'ascolto di Canzoni Senza Frontiere, grazie a Marco Sasso, detto il Cinghia, che mi ha fatto la regia. L'appuntamento è per domani, quindi pronti per la sigla!
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.